0: The Police, Walking on the Moon. C'est pas de la lune que nous parlerons tout à l'heure à 7h20, mais du soleil et d'une éclipse presque totale du soleil, observable depuis la Corse. Lucien Loujani sera notre invité, puisque le club ajaccien d'astronomie a prévu une grosse animation, en particulier à la parade et en mer. On vous expliquera tout donc d'ici une petite heure avec notre invité. Lucien Loujani, je vous avais promis que nous retrouverions Christophe Zagalia. Si vous le voulez bien, nous allons pousser les portes d'un café. Un café qui se situe dans le Fiumorbo, à Castel, où on va tout de suite retrouver un jeune commerçant.
1: RCFM et Campa Cui.
2: Dieu logu discontro di Agizuna Chagar. Andulu Chiodi, Vintizetani. A avuto l'opportunità di ribigliare il caffè di uso paese 6 anni fa.
3: Prima ero studiante in Corti, giunta a Vina di mio studio, mi sapeva mica dopo che volevo, e c'è stata l'opportunità di ripiare il caffè, e allora sono più di 6 anni che sono qui. Non era mai stato un mistero, ormai si è fatto così piano piano. Per me era normale di avere già l'opportunità di ripiare il commercio, in più un paese nemmeno, è un piacere perché facciamo un po' appena un rodione, di vedere che il fatto di un chagare di un paese, dentro un paese. Donc, si vede che gli altri sono molto contenti di trovare un commercio di prossimità, c'è il pane, fai mangiare, fai esirate, donc tutto è fatto perché gli altri siano veramente, per noi stare in un paese, un piacere.
2: Angelo e Abarto, tutti i giorni.
3: I clienti per la più parte sono paesani, sono gli altri di Orodion, sono assai agricoltori, di un luogo assai importante in agricoltura. Ouvrieri di una pena di lutto, di abbastimento, di... c'è appena veramente, sono veramente tutta gente che si confonde noi e sul caffè. C'è sale a Zugiale che la gente si ritrovano, che la si amano il caffè, apriamo a buon'ora, apriamo a 6 ore, e se il caffè è a parte, dunque l'ouvrieri, la gente che lavorano, quelli che sono fuori, tutto il mondo si ritrova qui per bere un caffè. Dopo una giornata c'è sempre sul passaggio, c'è sale gente come fermo appena panatteria e tutto, c'è sale gente che si ferma per un pane, per un caffè, discorrono. E dopo mezz'ora, come fermo appena di mangiusca, qualche ripasso e tutto, tutta gente si ritrova, ci sono giorni, come stamani c'erano parecchi giorni, ci sono dopo gente che vengono si bevono un caffè, dopo ci sono gente di passaggio, tutto il mondo si ritrova, sino a sera per l'aperitivo di noi, donc, a parte dipende l'ora, ma gente si ritrova di noi all'ora dell'aperitivo per passare una stonda e tutto si passa bene.
2: E qui si va già mondiale.
3: Più mezz'ora facciamo una carta semplice per fare appena di ripasto così, per, soprattutto per come un luogo ouvrier o per gente di passaggio. E dopo ogni volta a settimana facciamo un ripasto che la sia tiani, che la siano piatti vati. Piemo, proviamo di più la produzione, che la sia carne, che la sia legumi, da tutti. A gente di Orodione, per provare di fare un po' Orodione, di lavorare con tutti questi agenti, ci sono parecchi giorni di noi che sono installati, quindi proviamo di lavorare tutti insieme.
2: Continua a fare campa sul luogo e con speranze dans du Lucchiodi per uso caffè di Agizuna Chagar.
0: Et à Zetimanakiban, écoute Christophe Zagalia, c'est Raymond Kabigour, soudain, et Campa Cui, à Punante.

0: Mylène Farmer. C'est son dernier titre. C'est à quel tour et dans quelques instants, eh bien, votre éphéméride et l'horoscope.
1: Les 8 et 9 août, direction Olmet, Opura Viera di Baraci, Aqua e Salute. Au cœur du site exceptionnel des bains de Baraci, venez découvrir le meilleur de l'artisanat et des produits du terroir corse dans une ambiance conviviale et festive. Animation, concerts gratuits, restauration sur place et activités pour toute la famille vous attendent. À Viera di Baraci, les 8 et 9 août à Olmet, un événement soutenu par RCFM.
2: Ici RCFM,
3: la radio de votre été.
0: 6h passées de 28 minutes avant de retrouver le journal et Mathieu Bourigne. Un petit point sur l'éphéméride du jour. Ça s'est passé un 31 juillet chez nous et en 1919, eh bien, la reprise de l'apparition de la Tramontane après une interruption pendant la Première Guerre mondiale. En 1944, Saint-Ex décolle de Borgo pour son dernier vol. En 1966, c'est la création du Front Régionaliste Corse. Et en 1977, l'ouverture à Corté de la dernière Universidad Estade. Il est temps de retrouver Catherine Viguier. Si vous le voulez bien, ma chère Catherine, bonjour. Dites-moi, que retenir de nos 12 signes aujourd'hui en ce 31 juillet.
4: Chacun aura sa chance, certains le jour, certains en soirée.
5: Bélier, vous rayonnez où que vous soyez et en soirée, place au repos à davantage d'introversion.
6: Taureau, vous ferez quelque chose de votre grande réceptivité, de votre belle sensibilité.
7: Gémeaux, une journée intéressante pour vous changer les idées, pour voir ailleurs que votre quotidien.
8: Cancer, ce sera une belle journée faite d'évasion, surtout dès l'après-midi venu.
9: Lion, finalisez un rendez-vous amoureux, professionnel, en soirée, vous serez très inspiré.
10: Vierge, ce vendredi est marquant, une relation liée au long terme est en vue, mais qu'en pensez-vous?
11: Balance, les tâches quotidiennes vous éprouvent, il faudra pourtant vous y atteler, faites des pauses.
12: Scorpion, eh bien vous faites partie des signes super impliqués, essayez de ne pas vous faire trop de mal à la tête.
13: Sagittaire, à vous la famille, vous lui serez attentionné et vous ferez aussi des efforts pour être compréhensif.
14: Capricorne, un livre, un film vous passionne, à moins que ce soit un voyage ou un échange dont vous vous souviendrez.
15: Verseau, vous êtes sur le devant de la scène, sollicité, puis les finances seront d'actualité.
16: Poisson, suite à vos démarches, vous obtenez de bons résultats sur le plan relationnel, bravo.
17: Et pour nous tous, qui fait le chemin à nos côtés, on choisit bien.
2: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Vous avez remarqué que Catherine devient philosophe. C'est Urimizu. L'information en écho, nous Didier Lydie, Mathieu Bourigny. Bonjour Mathieu.
18: Bonjour Evelyne, bonjour à tous.
0: Et principiamus obiduzu obiduku la dunida di l'Assemblée Igursiga.
18: A lingua gursa ye au programma odiebesa segonda e ultima session e prima yaba o zaistadina sera budado un aiuto finanziario d'1,8 milioni a pro di scola gursa. Sera bisto por info sulla convenzione plurianuale tra o stade e collettività per lo sviluppo e l'insegnamento e o gursu tra 2026 e 2030. Un sujet qui ramène à Bartens, dit au rétor et l'Académie Igor, Siga Rémi François Paolini. Madinou et Barole dit au brevet tout Igor, Siga Eric Jalon, qui bolez guassa l'inquiétude d'inéncho qui toque à l'impegno du stade en sa madéria. J'étais ma sainte à Gilles Simeoni, conseiller exécutif un carré gaïa lingua gursa, à un micro, va nous dire Paolo Antos Quarcini.
19: Bon, quando il rettore ha messo in piazza questa politica, l'ha fatto normalmente le istruzioni sono state date dallo Stato, ma abbiamo visto che per esempio quando ha parlato Corso in certe occasioni mediatiche o pubbliche è stato rimproverato, io pensiamo che oggi una forma di sanzione contro lui è stata avviata attraverso la decisione di mandare un nastro. Dunque questo regretiamo, ma è avere so che la politica dello Stato non sta offrendo, ma un primo elemento di risposta attraverso l'affare la scuola corsa, ma d'altri elementi attraverso l'andatura generale di messa in ballo di convenzione quadriannuale, non sta l'immersione linguistica no pubblico, sotto la riserva di firma dall'Assemblea di Corsica, penso che sarà un caso, dunque bilaremo non sta i vati.
18: Et que Gilles Simeone, qui sera un autre invité de la rédaction, les impré in cui Paolo Antosquarcini a autoré meno un quarto.
0: Il spigni vogue continue di nous au travail ou non tau de reno in cismonte.
18: Il est in corti ou vogue e quasi a maestrado in l'insieme e usettori a restornica in Alberta, c'è qualche piccola ribresa in aberta e rita, trattata in maniera continua e squadre non tau de reno. In biguglia ou vogue oramai a maestrado, di tanto un tanto qualche ribresa di numa spinta subito spiegano i personali ingaggiati.
0: E continue di augaldo in più di questa.
18: A Corsica è piazzata in vigilanza arancia, capitana di Boieri a mezz'ora, e d'imperatore d'occano i 31-33 gradi, in antaulidurale, sino a 37 nuedere, e anche 39 in un circondo isarte, e noti vermano anche le assai gale, e se bisogno si può rebestendere in una settimana, secondo Meteo France, stade a Ovres, consortide a Loregale, beida spesso, e pia de nudizie ieboli e di l'anziani. Sa capitana fa gresce un fenomeno di zichi anche un cismonte, piazzato qui di noi in vigilanza arancia, un risico di voghi altissimo e dunque domandato a gente da adottare un comportamento senato e responsabile.
0: E giusto appunto, un vogo in cuore di debati ieri all'Assemblea di Corsica.
18: La lotta contro l'incendio è stata urgente questa prima giornata di sessione, una tematica d'unione si può dire, posto che tutti riconoscono la necessità di integrare un risico incendio in politica e gestione di territori e anche d'agricoltura. Secondo Dominique Livrilli, l'ONF, Meteo France e il CNRS previerebbero una crescita di soberiguru di 10 a 30% a 2050. Al di là di la prevenzione, il presidente Lodarc domanda allo Stato di più mezzi aerei.
20: Poi il Consiglio esecutivo domanda un rinforzo di mezzi aerei all'annata in corso, che lo fosse per i Canadair o altri mezzi aerei, perché se i voci se non sono mica presi al principio, dopo diventano i fuochi più gravi e mettono in pericolo i persone e gli enti che combattono i fuochi.
21: Io mi ho domandato un rinforzo di mezzi, ma di modo concreto è possibile, sapendo che ci sono fuochi tamanti a nostro continente che a livello prodotto dei Canadair sono pochi in Francia 5.
20: Se non sono mica mezzo a un livello di Canadair, che lo fosse in mezzo ad altri livelli, a livelli di altri mezzi aerei, che lo fosse con l'elicottero o di altri avioni che sono presenti in altri dipartimenti. Mi dava questa domanda allo Stato, da qui a poco, più precisamente, alle sorte della sessione.
18: Un'intervista di Paolo Antosquarcini.
0: Appena di allo, Mathieu.
18: E in qua rabbia di sostenitori di Sporting per l'abbonamento, i sobrezzi e il liste seguono una seconda divisione in cui una valada in terza e due aberti di meno usate il 20 agosto contro le Puy e Versailles. Relazione complicata anche tra il popolo turchino e i dirigenti. A squadra avevano anche un rinforzo, il giorno laterale di Genoani Isaac Monier è giunto dall'Orient, di un quinto giocatore aggiunge in un mercato a Stiaccio. Fine di litiga urgente di scompertire di Abosta a Iaccio. L'intersindicale CGT-STC ha direzione da consenso i boieri. I sindicati sono soddisfatti di risposte ottenute in quasi tutte le rivendicazioni. A distribuzione dei bacchetti, rivincibirà stamane.
0: Mathieu, a 7h30 mezzo sarei di ridono. Allora, d'après ça, me un piccolo caffè per continuare sta mattina.
18: Mi verrebbe bro, penso.
0: È difficile la mattina.
18: Appena.
0: Bon, vi ringrazio assai. A dopo, Mathieu. Usole Lugera, in stultimo giorno di luglio, Bantulelli ha un programma e un piccolo liveccio in Bolivazio. Continua a Zabede Ugaldo, a Matteo l'ha detto in deuso nodiziale di Imperatore, dunque toccano i 34 gradi all'oro di Umar, 38 in Ledere, 39 in un circondo di Zarte Odie, e note fermano assai galde in questo momento.
2: Ici RCFM.
22: Actu local, musique et bonne humeur.
0: On continue en musique avec un groupe qui sera ce soir lors d'une belle fête que vous allez peut-être vivre à Via Radio Brad, où voici le groupe Epo.

0: 3 jours pour célébrer le savoir-faire rural, agricole et artisanal dans un cadre exceptionnel chargé d'histoire au cœur de la vallée du Tarve. Une centaine d'exposants insulaires avec la présence de délégations sardes, un marché nocturne le vendredi, des moments de partage entre culture et tradition et des concerts gratuits avec le samedi soir à Yamagalesi et le dimanche à Scola di Gantu di Nadale Lujagne et le groupe Intreccio. À Via Radio Turismo Campagnolo di Infinitos, o Drentuno e Luglio, i primi e due d'agosto, o sostegno per CFM.
1: Voilà l'été, voici ici.
2: Passez un bel été sur Ici RCFM.
3: Et un bel été aussi avec Vincent Albertini et Isoa Livioridi.
4: Ou Borus Alvadigu. Qui certi diamanu ou Borus Alvadigu. O Burione. Di una bianta di aliste sava mia che u buru chi si bianta in dell'urti, ma que su grescesolo in dea nadura. Si droa in libradi o in i loghi diosi, in montagna o in piadia. Li biage u sole ed è resecche e uetie ribe. Cresce da sotto d'era con un bulbo di ugu. Es ovronde so longhe, diritte e verde. E quando fiorisce, fage una bella palla ai fiorianchi o rosolini appiccicata in cima. Quando struvinade, si sente subito un musco forte tra aglio e puro. U buru salvadigu si goglia a fine di l'inverno e al principio di verano. Quando è sempre d'annero, prima che lo fiorisce, si mangia come un puro, in suppe, in frittate, in delle torte e in delle insalate. Cru di forte, ma cotto diventa assai dolce, quasi zuccherato. Di una pianta che dà forza, aiuta la digestione, pulisce il corpo. E da poi sempre, è piante di avamiglia di l'aglio, sono conosciute per rinforzare le sangue e

0: sur ICI RCFM.
1: Votre radio.
2: RCFM au Torremezzo. L'information du coup, vous nous disiez à l'idée Mathieu Bourigny, Mathieu Saloudé.
3: Saloudé, Evelyne, salut à tous.
2: On est beau mobile, hein, dis tout galdo, Mathieu.
3: Qu'est-ce que c'est sûr et pour où tu dois qu'habiter, tu si m'ouvres une vigilance orange de boyeri à Mediorno et d'imperador Ezoarte, si na 30 zé, terra et nous aider et en coup de rentanoé nous artinese et nous t'hivermen en quelle à Saïgal et cet épisode aussi boué rebestende dans ta une semaine à seconde météo France. D'ibeta seconde édition, il y a une ou cerca data si à qui cerca l'Umbria qui cerca a vriscura o viume o mare e just appunto cercando o vresco no igarro di Oastiaci, Roland Fria s'ascontro Félix, Gérard e Antoine.
4: Facevo un dunque due mesi che lo faccio a gallo, ma siamo appena abituati, qui poi sempre appena l'aria. Cioè, beh, ecco, sai, sta cielo fresco e poi piacere con calma.
5: Qui si chiama Vizza Buona.
6: C'è l'aria
5: qui, perché ci siamo i vecchi, due vecchi qui.
7: Vizza Buona, Piazza San Nicolò.
5: Vizza Buona qui, e Vizza Buona qua giù, c'è due Vizza Buona, c'è l'aria.
8: Un mese d'agosto da esse, un mese più che caldo e sicuramente di settembre. Avremo stato indiano, come si dice in francese, le tenie, voilà.
7: E andate comunque appena a un mare, a circa appena a vriscura?
8: Piuttosto a Pressedone, vogliamo una confidenza a Pressedone, a 63 anni.
7: A Pressedone comunque dipende, fagli più calo.
8: Per fare sforzi fisici sicuramente.
3: E potete ritrovare tutte le spiegazioni in un'altra capitana e di nuovo e forse in un articolo in un nostro sito ici RCFM.
2: Spini voghi si danno sempre di rimeno in Cismonte.
3: E quasi a maestrato un vogo un corto in tutto il settore a Restonica in Alberta c'è qualche piccola ripresa trattata in maniera continua da squadre in un'altra terreno. In Biguglia un vogo è oramai a maestrato di tanto un tanto qualche ripresa di nuovo spinta subito spiegano i personali ingaggiati. In questi voghi di boi qualche settimana risorge la problematica di effettivi di spini voghi. Il continente non parla senza problema di crisi di volontariato, ma a Gorsica e la si francherebbe. Certi regioni sono appena in difficoltà, ma di maniera generale l'affare si passa bene. Ci le quantunque sta attenti, dice Jacinto Vani, il presidente di U6DB.
9: E a poco questo 1300, a poco gli stessi affari, ne abbiamo collega e amica Veronica Righi, dunque facciamo quasi 3000 pompieri volontari, dopo i professionali sono di noi volontari, ma facciamo veramente più di 3000 persone che abbiamo mobilizzato, ma sapete, c'è il tempo di lavoro, il tempo di riposo, e ce la tiene tutta la stagione, dunque può parare assai, ma di mica assai per rapportare tutti i rischi che avremo. Tutti i giorni mobilizziamo assai persone e qualche volta mobilizziamo fino a 300 persone in un terreno e ce la tiene fino a fine dell'annata. Quando li lavorano un giorno ce le ho meno che si riposino, poi lavorare due giorni da vita, ma dopo aumentato ci ha riposato e da scrivano e non pianta mai, dunque ci ha preparati e non siamo mai pronti, ma faremo tutto ciò che vogliamo per salvare le vite, per l'intesa, i casi e anche il nostro patrimonio.
3: Un'intervista di Marion Galland.
2: A Vigne di Alidiga, o gentro di scompartere di Aboste d'Ajac.
3: L'intersidigale CGT STC a direzione so da consento di boieri, i sindigati sono soddisfatti e risposte ottenute in quasi tutte le rivendicazioni, a distribuzione di bacchetti e ribrincibierà stamane. Il Sporting si rinforza, il giovane laterale di 19 anni Isaac Monnier è giunto da Lorient, di quinto giocatore aggiunge in un mercato astiaccio. Una notizia in un ambito pisio tra sostenitori e dirigenti. A Zerga è cresciuta si pochi giorni per i prezzi e gli abbonamenti, gli stessi di quelli in seconda divisione, ma sta orta siamo in terza, con due eberti di meno contro Le Puy e Versailles, Osette e Ovinti a Osto.
2: Ultima sessione dell'Assemblea di Gorsa, prima di Abausa di Stadina.
3: E al programma lotta contro i voghi, ma di nuovo fondiario, più di 3.300 ettari di terreni artificializzati in dei giorni, di ciò che risorge di un rapporto io a tutto eri all'Assemblea di Gorsica, un atto biato in un quadro e a revisione di un paduc principio da anno, e riccioli a integrare a nozione di sobriere da fondiaria urso dall'esecutivo, a sobrama ed andare anche di più lontano che a legge clima e resilienza, riuscendo di 65% il consumo di spazi naturali da qui al 2030.
2: E a lingua gorsa è oggi al centro di dibattiti.
3: Sarà buttato un aiuto finanziario di 1,2 milioni a pro di scuola gorsa. Dopo sarà studiato un rinforzo di argomentazione più plurianuale tra o Stato e a collettività per lo sviluppo e l'insegnamento di un corso tra 2026 e 2030. Gilles Simeoni, consigliere esecutivo incaricato alla lingua corsa, è stato nostro invitato oggi, autore ben un quarto. Può stare a sentire le spiegazioni, non tra il nostro sito, ici, RCFM.
2: Mathieu, ringraziamo, noi parliamo di Udam, beh, torna.
3: Sa chapitana. On est bohème au bureau.
2: Allez, noi, simu, sota agli, mais ma, fagigal du guantunque. Journée ensoleillée, bien sûr, avec peut-être quelques nuages sur le relief. Et puis, aujourd'hui, des températures qui vont très vite grimper. 34 degrés attendus en moyenne sur le littoral, des pointes à 39 degrés dans le Sartenais, 38 même dans certaines zones de l'intérieur. Voilà, vous êtes en vigilance orange, vous l'avez compris, il va falloir faire attention à ce quatrième épisode de chaleur qui impacte l'île, avec toujours ce risque accru d'incendie. Heureusement, les vents sont modérés, quelques petites brises par endroit qui vont même faire du bien. Voilà pour l'essentiel de la météo aujourd'hui.
1: Ici RCFM,
0: actu locale, musique et polymère.

0: la Corse, île des mots, des arts et des voix au cœur du Nebbio. Le festival Insulare crée l'événement du 31 juillet au 2 août au cœur du village de Morato. Au programme, rencontres et discussions avec une quinzaine d'auteurs connus et reconnus, deux concerts très attendus. Le groupe Avilette, le 31 juillet à 19h15, le 1er août, Félix, qui fête ses 60 ans avec vous, et le lendemain, le spectacle percutant de l'humoriste Tano.
1: On se va, alors, tu en fous.
0: L'achat de Incanta, Incore di Murado, dal 31 di luglio au 2 d'agosto, a Solare, au Vestival à Omanca, in cui nous soutenons DRGFM.
1: Bon, voilà, c'est bon, on a tout dit, hein?
2: Envie de participer à la vie de votre radio? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
3: Ici,
4: ECI.
3: Une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici, RCFM.
5: Et ça déchou rinanta RCFM et siati i benvenuti l'ora par noi di ritroa l'informazioni in cu Mathieu Bourigny saluta.
6: Salut Arthur, salut a tutti.
5: Secondo giorno di l'ultima sessione di l'Assemblea di Corsica prima di a pausa di statina.
6: E au programma ieri a lotta contro i voghi ma di nuovo vundiari u più di 3.300 ettari di terreni artificializzati in dejali di ciò che risorto ieri di un rapporto in l'Assemblea. On ha attubiato in un quadro di revisione di un baduc principio da anno. Ieri l'esecutivo e a volontà di integrare la nozione di sobrietà fondiaria. A Zorama è d'andare cui più lontano che la legge clima e resilienza, riuscendo di 65% il consumo di spazi naturali da qui al 2035. Oggi sarà la lingua corsa al centro di l'attenzione ai leliti. Sarà budato un aiuto finanziario di 1,2 milioni di euro a pro di scuola corsa. Dopo sarà studiato un rinforzo della convenzione pluriannuale tra lo Stato e la collettività per lo sviluppo e l'insegnamento di corso tra il 2026 e il 2030. Gilles Simeone, consigliere esecutivo incaricato della lingua corsa, è stato nostro invitato stamattina, autore meno un quarto. Può essere sente le spiegazioni non al nostro sito ici, RCFM. Fine di greve al centro di scompertire di Abusta Iaccio. L'intersindicale CGT-STC a direzione da consento i boieri. I sindicati sono soddisfatti e risposte ottenute non quasi tutte le rivendicazioni a distribuzione i bacchetti e riprincipiata stamane. Ballo e un Sporting che si rinforza, il giovane laterale di Genoani Isaac Monnier giunto da Lorient, il quinto giocatore aggiunge durante il mercato astiaccio, una notizia in donna più visio dai sostenitori dirigenti. A Zerga è cresciuta si pochi giorni per ripresi gli abbonamenti e gli stessi quelli in seconda divisione, ma sta ora siamo in terza, con due aperti di meno contro le Puy e Versailles, usette e il 20 agosto.
5: Ringraziai Mathieu, vi ritroviamo normalmente da qui a un'oretta, a 11 ore.
6: Io ci ritroviamo a 11 ore per l'informazione, Arthur.
5: Allez, a dopo, un grand piacere.
6: A dopo.
7: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazioni senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. La soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
5: Toujours de la prudence pour aujourd'hui et demain. En Corse du Sud et en Haute-Corse qui sont placés en vigilance orange pour canicule. Le ciel, ce sera une journée largement ensoleillée qui nous attend sur l'ensemble du territoire. Le soleil s'imposera du matin jusqu'au soir sans nuages pour venir le perturber. Le vent restera généralement faible à variable. En revanche, en fin d'après-midi, un vent d'ouest se renforcera sur l'extrême sud. Des températures qui seront particulièrement élevées. On attend 35 à 37 degrés sur le sud-ouest de la Corse du Sud, ainsi que dans la région de Porto-Vecchio. Ailleurs, les maximales oscilleront entre 30 et 35 degrés, avec des valeurs un peu plus variables sur les reliefs, où le mercure atteindra environ 28 degrés.
3: Ici RCFM.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
5: Siamo insieme ici, na mezz'ora, au tempo par noi di ritroa au groupe Larcou. J'ai pas pris une chupia, story insieme.

5 et 10, absolument. Posso di che naio in tu lato, ma qualche volta è di non tormento, coraggio. In uso palazzo pomposo, madama sinistra, terra mese così o allorosi, direi di cadavà, a posto a cavisse un basso in due, un lasagna.

0: Tandouz et Digéra, du groupe Epigno, Tilanta, RQFM. Marco Biancarelli, bonjour, n'est par qui, sous tuer ou sarà cousé turquino.
1: Bonjour, nous, cari amici. Quand vous dites turquino, a qui pensez-tu? Non, on vi parlo mica di sportingo, vedi. Pisetti appena o capo, pa una volta. Ecco, vi diti, e uccelli. Quando vi diuremmo uccello di statina, ci pare così bello che uso colore turchino. Ma par chi è turchino? A sapete o? E no? Ebbè, vado da spiega. A risposta si trova na luce di usoli, chi ida è bianca. Ma a luce un è mica bianca semplicemente. Avvero, è fatta di tutti i colori, come un arcobaleno. Dunque, quando la luce passa in atmosfera, scontra le molecole d'aria, queste molecole spargono onde d'ogni colore, ma di l'onda di un colore turchino che si sparge di mezzo. Così, il cielo ci pare solo turchino. La terminologia scientifica è diffusione di Rayleigh. Se certi volte ci pare più giallo, di colpa a polvariccia contenuta in aria. In uno spazio non c'è mica aria, dunque ad una parte avete i soli, che lucichiglia e dall'altra nero. Allora, vivi governa con queste questioni. E ma capisci, a zero a mattina, o c'è la volta rosso, arancino, e il cambiamento di colori si spiega quando l'uomo di usoli deve attraversare una quantità d'aria più maggiore. Dunque, l'onda di turchini sono più spargolati e ci giungono di più l'altro colore. Ecco, avali a sapete. Allora, la prossima volta che voi stendete non ta arena figura uccelli, ricordatevi, non è mica magia, è fisica.
2: Le 12 août prochain aura lieu une éclipse totale du soleil. C'est la 16e éclipse totale du 21e siècle. À cette occasion, ici RCFM convie un planétologue, spécialiste du système solaire, Sylvain Boulet. Rendez-vous dans Cielo des Stades le samedi et le dimanche à 11h35 et à 17h35 sur RCFM.
3: Ici RCFM,
2: la radio de votre été.
0: Son d'inchor in onta RCFM una magnifica giornata in conosco. Ritroviamo l'informazione in cui Mathieu Burini, buongiorno.
4: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti.
0: I spinti voghi continuano di annuso travaglio onta i voghi in Cismonti.
4: E in corti u voghi e quasi a maestrato un l'insieme e usettore a Restoniga in Alberta c'è piccole ribrese trattate in maniera guttino ad a squadre in onta uderenu. In Biguglia u voghi oramai a maestrato qualche ribresa guidino ma spinta subito e poi in Canavaggia dopo l'incendio di 18 giugno il sistema elettrico è stato rimesso in servizio da EDF. Il paese riceve infine un'alimentazione elettrica da durevole. Secondo giorno dell'ultima sessione l'Assemblea Igor Sigaia il programma aereo a lotta contro i voghi ma di nuovo fondiario più di 3.300 ettari di terreni artificializzati in dei anni di ciò che risorto aereo di un rapporto in Assemblea un fatto via un conto in un quadro di revisione di un paduc principio da anno aereo l'esecutia e la volontà di integrare la nozione di sobrietà fondiaria. A Zorama riuge di 65% il consumo di spazi naturali da qui al 2035. Oggi la lingua corsa sarà il soggetto centrale. Un aiuto finanziario di 1,2 milioni d'euro a Prodisco. La corsa sarà budato, sarà custodiato il rinforzo della convenzione plurianuale tra lo Stato e la collettività per sviluppare l'insegnamento di corso da qui al 2030. Il consigliere esecutivo incaricato della lingua corsa Sagil Simeoni è stato nostro invitato stamana a 8:15. Può stare assente le spiegazioni non tausite di sì RCFM. Infine, compia a greo al centro di scompertire di Abosta Ajaccio, l'intersindicale CGT-STC e a erezione da consento i boieri sera. I sindicati sono soddisfatti e risposte ottenute non quasi tutte le rivendicazioni a distribuzione di bacchetti e riprincipiata stamane.
0: Ringraziamo assai, caro Mathieu. Vi ritroviamo a mezz'ora, mica?
4: Eh no, mi ritroviamo mica a mezz'ora. Sarà Alexandre Antonini.
0: Ma allora, va, potete partire di domenica tranquillamente?
4: Yeah, di andare a Busama per, mi verrà proprio, penso.
0: Yeah, bon, effetti gas a usoli. Quantunque, per chi mi aveva recupo a meteo, ma c'è assai caldo oggi.
4: Yeah, da continuare, caldo, yeah.
0: Bon, e beh, ne bronzez pas trop, allora.
4: Vi chiedate.
0: Buona giornata, Mathieu, a presto. A presto.
5: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostreganalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. La soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Et oui, parce que si on dit à Mathieu Bourigny de faire attention au soleil, aux chaleurs, c'est parce que la Corse du Sud et la Haute-Corse sont placées en vigilance orange pour le phénomène canicule. Côté ciel, c'est une journée largement ensoleillée qui nous attend sur l'ensemble de l'île. Le soleil s'impose du matin jusqu'au soir, sans nuages pour venir le perturber. Le vent restera généralement faible et variable. En revanche, en fin d'après-midi, un vent d'ouest se renforcera sur l'extrême sud. Les températures seront particulièrement élevées aujourd'hui. On attend 35 à 37 degrés sur le sud-ouest de la Corse, sur le sud-ouest de la Corse du Sud, ainsi que sur la région porto-vecchiaise. Ailleurs, des maximales qui oscilleront entre 30 et 35 degrés, avec des valeurs un peu plus respirables sur les reliefs, où le mercure attendra environ 28 degrés. Avec ces fortes chaleurs, pensez à vous hydrater régulièrement, à éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée et à prendre des nouvelles des personnes les plus fragiles.
3: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Musique et chronique au programme de votre radio. On va poursuivre à présent avec les Bagifiori présentés par Vincent Albertini. Et il nous parle aujourd'hui d'Uboru Salvatigu.
1: Uboru Salvatigu. Chi certi diamanu Uboru Salvatigu. O Uburione. Di una bianta di aliste sava mia che uburu chi si bianta in dell'urti, ma que su grescesolo in dea nadura. Si droa in libradi o in loghi diosi, in montagna o in piadia. Li viage usole ed ere secche e vetie ribe. Cresce da sotto d'era con un bulbo di ugu. Es ovronde so longhe, diritte e verde. E quando fiorisce, fage una bella palla ai fiori anchi o rosolini appiccicata in cima. Quando struvinade, si sente subito un musco forte tra aglio e puro. Uboru Salvatigu si goglie a fine di l'inverno e al principio di verano. Quando è sempre d'ennero, prima che lo fiorisce, si mangia come un puro, in suppe, in frittate, in delle torte e in delle insalate. Cru di forte, ma cotto diventa assai dolce, quasi zuccherato. Di una pianta che dà forza, aiuta la digestione, pulisce il corpo. E da poi sempre, è piante di famiglia di l'aglio, sognisciute per rinforzare il sangue e il soffio. Ma come sempre, ciò la conosce prima i goglie, perché in della matia ci sono tante piante che s'assomigliano. Uboru Salvatigu dà gusto a tutto ciò che lo tocca. Bajeti viuri.

0: Sur ici RCFM, il y a de la musique, mais aussi des chroniques. Nous allons nous intéresser au ciel à présent. Par qui ou Jello et Turquino, pourquoi le ciel est bleu? La réponse dans cette chronique en langue corse, présentée par Marco Biancarelli. Chaque jour, un mystère au quotidien expliqué simplement. Wi-Fi, GPS, ADN, les étoiles filantes, etc. La science se fait magique sur les ondes d'ici RCFM.
1: Bonjour, nos cari amici. Quando vi dico Turquino, a chi pensate? E no, non vi parlo mica di un sportingo, vedi. Pisetti appena il capo pa una volta. Ecco, uiditi. E uccelli. Quando vidiulemmo uccello di statina, ci pare così bello che uso colore turchino. Ma par chi è turchino? A sapete o? E no? Ebbè, vado da spiega. A risposta si trova na luce di usoli, chi ida è bianca. Ma a luce non è mica bianca semplicemente. Avvero, è fatta di tutti i colori, come un arcobaleno. Dunque, quando la luce passa in atmosfera, scontra molecole d'aria, e si molecole spargono onde d'ogni colore, ma è l'onda di un colore turchino che si spargi di mezzo. Così, il cielo ci pare solo turchino. A terminologia scientifica è diffusione di Rayleigh. Se certi volte ci pare più giallo, è colpa a polvariccia contenuta in aria. In un spazio non c'è mica aria, dunque da una parte avete i soli, che lucichiglia e dall'altra nero. Allora, vivi governa con queste questioni. E ma capisci, a zero a mattina, o c'è la volta rosso, arancino, e il cambiamento di colori si spiega quando l'uomo di usoli deve attraversare una quantità d'aria più maggiore. Dunque, l'onda turchini sono più spargolati e ci giungono di più l'altro colore. Ecco, avali a sapete. Allora, la prossima volta che voi vi stendete non ta arena figura uccelli, ricordatevi, non è mica magia, è fisica.

0: Très bon dernier jour de la semaine à l'écoute d'RCFM. Anto, pour vous accompagner encore pour quelques minutes sur ces ondes, avant de retrouver du côté des 14h l'Idéa Vostra, animée par Jean-Charles Marcy. On fait un peu de sport, on se dégourdit les jambes avec la randonnée Engir. Cap dans le nez, bio, dans cette chronique à la découverte de nos territoires en compagnie de Christophe Zagalia et de Théo Lacombrade à la prise de son. Il nous propose de nous balader dans cette micro-région avec François Thomas, et accompagnateur en montagne.
1: Et dit l'ultima spasilla da indéoné, du coup François Thomas, et ultima spasilla da diazetiman, simu odie ovranche nantagumuna dolette, nantaudiasu i maria gentile, et simu davanta vontana mersolac, alors, douye parole déjà nantasudiasu, douye nosimu.
2: Allora, studiasu, dunque, chi parla di la storia di Maria Gentile parte da un convento d'Oletta ed è un amico che l'ha fatto, Jean-Baptiste Sarti, detto un anno Sarti, che l'ha fatto e a Wadi è stato ripiato da un grande sito di Francia, di Concadoro Patrimonio, che l'ha valorizzato, torna, gli ride questo scrittore che parla di Apuntana e finalmente questo chiasso permette di essere andati ai bassi della nostra eroina di un paese, Maria Gentile, per dire senza troppo di perché si scopre facendo i sobbassi di un'eroina perché quando era giovanotta hanno tombo, hanno impiccato un soppromesso in una piccola squadra d'ulitese di Pugiolani e l'hanno impiccato e l'hanno messo così a farsi mangiare dai gornacchi e quello che voleva interrarlo come un cristiano aveva da avere la stessa sorte. Maria Gentile una notte falata dal suo paese di Doletta l'ha pigliato e l'ha interrato come un cristiano. Un indomani quando hanno visto che ne mancava uno di impiccati hanno cercato piuttosto, pensavano che girava mia di sto guidoni e Maria Gentile quando ha visto che volevano impiccare tutta la famiglia di uso promesso si è palisata, ha detto no, so io e il generale che quando l'ha saputo allora che avevano da impiccare Maria Gentile ha detto no, c'è un'eroina, lasciamo campà. E dunque ella si è maritata in uno dei fratelli di Uso Promesso, Uso Tinto Promesso, e ha avuto 11 figlioli e ha campato a un monticello di Poggio d'Oletta, un paesolo di Poggio d'Oletta, e interrata in un camposanto di Poggio. E così che è diventato un'eroina appena come Antigone.
1: Ecco per la storia di Maria Gentile e su Maria Gentile, dunque nosimo, siamo sotto Ubaese d'Oletta. Dunque, Francesco Thomas, ringraziamo per questa spassigliata attorno a settimana in Deunebio e poi a presto l'InterCFM.
2: Allora, so io a ringraziarvi e a presto per lunga i chiassi.

0: Buongiorno a tutti e a tutti. Ecco, siamo qui insieme, contento di sparte questo principio di dopo mezzogiorno. Dunque, Pia de Barol, Didea Ostra, Baspetè, Moglie Gerine, Bruno Rinieri. Non so se ci avvaccio a andare, se non avviene l'emissione oggi. C'è Bruno Rinieri, qui, Baspetà, o 04 95 38 28 28. E Tony Jaffar, qui, s'occupa di la realizzazione tecnica dell'emissione. Pia de Barol, si ne trovare in mezzo, dunque, sia per io, non so chi si è detto, si boghiono, così, no? Pepia, un soggetto nuovo. E è un gran piacere d'avere già una prima telefonata, è quella di un nostro amico, un campile, Simon Pedro. Buongiorno, la cuimo.
1: Saluto io, Carlo, e
0: saluto a voi, buongiorno, buongiorno.
1: Allora, oggi voglio parlare di parole appena di creare, non sono mica più praticate.
0: Yeah.
1: No, manco una. Io la giuntesa era Sidello, era giuntesa da persone che erano già anziane, che oggi non ci sono più. E di poi si è parlato da giuntesa.
0: Allora, chi dice come allora, parola?
1: Allora, lei, quando una donna aveva aperto un rito, ti nasceva o un maschio o una femmina, e dopo un paese mandavano le notizie. E agli un tesui, allora, che ha avuto un mascuccio, una femmina, e certe persone dicono, no, ha avuto una bisciaccarella.
0: Ah, una bisciaccarella.
1: Yeah.
0: Bisciaccarella, yeah.
1: Allora, se era, voglio spiegare, io dicevo, è una bisciacca, da quando era nata normalmente, io avevo peso normale, insomma di 1 kg e mezzo, 3 kg, e quando nasceva proprio appena più giù, che tanto che intigavano una bisciaccarella.
0: Ah, d'accordo.
1: Bene.
0: Ma è difficile forse di droit au senso. Che senso li ha Deo esattamente?
1: Bisciaccarella, ma a me mi pare un cibicca. Come un ti vai dai una giaretta che si chiama bisciaccara.
0: Ah, no, può essere.
1: Ma non va bene a bisciaccara, fa bisciaccarella.
0: Allora, se le ugaso, se le esiste una parola per parlare di una bisciaccarella, forse che prendo droit, forse una viura, un'immagine, non so.
1: Ma va, è finita, mi sta da lì, ma a nuova generazione, un mascuccio, una femminuccia. Una bisciaccarella di Piuntasai.
0: Beh, domandiamo ai nostri amici se l'hanno intesa, perché bon, mi interessa questa Isabella.
1: No, io ci penso ai vecchi parulli, perché parecchie che conosciamo, ma cerco sempre più vecchie. Per le cagiuntese quando era Sidello, faccio partire dai anziani anch'io.
0: I giovani anziani, diremo così, anziani giovani.
1: Allora, io sono nel vecchio e nel giovane.
0: Siete non vi ho rileda.
1: Eccoci. Allora, di un'altra fase, in pratica meno, poi se manco più. Tanti fa, sempre un soggetto di ciucci. Vedete, e mamma gli dava spesso un betto. Erano assai nutriti da un betto, un latte naturale a mamma. Ma certe mamme avevano assai latte, in più che potevano ad altri giugni.
0: Ad altri, questa è la giuntesa, non è un
1: tesoro. E davano un brutto a un'altra mamma che era in difficoltà, non era mica abbastanza latte per uso io.
0: Allora, questo in corso, come la chiamano?
1: No, sono stati allattati. Non da vego allattati.
0: Perché mi sentivo male, sono stati?
1: Sta
0: sedendo allattati
1: di stessa mamma.
0: Allattati.
1: E dopo quando ti vanno a Nanzelli, i sedenti in Italia, noi siamo di stessa mamma in latte.
0: Ah, perché allora, mi volevi giusto appunto, ora c'è di nuovo questa parola, ma avevo inteso lì a mamma in latte, giusto appunto.
1: Di stessa donna, di stessa mamma che ha potuto avere un latte,
0: a uso viol e a un'altra creatura.
1: Ha bisogno di
0: chi ha fatto la domanda. E tanto si dice che hanno avuto la mamma e latte, questa che avevo inteso.
1: La stessa mamma e latte quando li incontrano.
0: Questa sì, interessante di nudisente. Un altra cosa, io non si mangia avanti di guidarci, se avete un'altra cosa
1: no,
0: a dire.
1: No, ho una piccola storietta, ma avevo contato la stavolta.
0: Ah no, perché un'altra volta? Io, mi ne ho avvinato l'emissione.
1: Volete contare la storietta di Ugane, Uecchi e Ugane Vesco?
0: Allì, contatemi là,
1: No.
0: Uecchio.
1: Allora, tempi fa, c'era un vecchio, per una certa età, una mia amica famiglia, e campava solo. Per compagnia non aveva che uso un cane. Ma c'era una miseria, i rivenuti erano pochi, una piccola ritirarella, e si arrangiava come lupo per campare, per mangiare. E tutti i giorni, quando andava via, mi restava a gastare sui bani, uso cane, andava a borsa, guarda mangiare, ma non si buiava tanto a fare, andava quasi poco per edu.
0: Yeah.
1: Allora, un giorno ho avuto un'idea. Ha guardato un cane, guardava. E l'ha guardato un cane, ha detto, sta sente un cane. Da quindi in da l'affare è una scambiata. Vedrai che tutti i giorni avevo il pane fresco. Ha detto, sai che cosa fa? Ha piantato urano, ha fatto la pesina. Un forno, sì, l'avremo. Tutti i giorni avrai un pane fresco. Allora, quando ci ha detto avrai un pane fresco, un cane, con contentezza, ha lampato una bocca a baghi. Allora, ci ha detto, sì, no, un cane, non è mica veloce. Ci aspettate che urano si è bussato.
0: D'accordo, no, infatti non era mica Berugli allora.
1: Ha
0: già capito, non era mica per tu, io non gusti. Ecco, Simone, vi prego una bella fine di settimana, un bel mese da oggi. E ho
1: piacere.
0: A bene, e ne approfitto per salutare di nuovo vostra sorella che ci chiama ogni tanto.
1: Sì, l'ha fatta, stasera.
0: D'accordo, a bene. Allora, c'è appena il mondo, tanto meglio. Passiamo Beccorti, Ugastella e Bezzani da Redu. Stefano, salute.
2: Saluto, compa, va bene?
0: Yeah, tutto va bene.
2: Bon, saluti quelli sono passati e quelli che andavano bene.
0: Yeah.
2: Allora, qui ho trovato un po' che di poesie fatte da Uecchio Minnello.
0: Ah, yeah.
2: Nasco, dove va buono il domenico.
0: Yeah.
2: Io manco il domenico. E ha fatto una poesia non a Pasquale Bauri, una non a San Piero e una non a Napoleone.
0: Allora, scegli tu.
2: Di suo paese, eh?
0: Yeah.
2: Allora, quella di Pasquale Bauri, in principio, dice, parlando in Mocosaglia, da Francardo a Pontereccia, pensando sopra la raia, guarda tu verso Levante, si vede qualche muraglia, sta là da questa Umbria, eroica Mocosaglia. In quest'agita sagrada, di Corsica lo splendore, è nato un gran Pasquale, o con suo governatore, che tutta l'isola intera assumì il tuo onore. In Morosa gli è scalato l'angelo di Aglemenza, a De Paule ha dato e di avere abudenza e a spada per difende a sacrata indipendenza. Tutti l'ordine sacrati sono stati messi in vigore e contro gli stranieri si è messo un gran terrore della santa libertà è stato vincitore. Questo è per Pasquale Bauri.
0: Allora, mi interessa di gente di non l'altro, quella di Antanabur.
2: Dopo è nata San Piero. A costa di Ubomonte, dentro le stelle e le campagne, si trova un panorama, a scorso da tre montagne, di una stella da tre poggi, sotto l'ombra dei castagni. La più bella posizione che ha creato la natura, ricca i frutti schivi e legne per costruttura, mentre sta ricchezza nata la più esperta creatura. L'angelo di Annunziata è falata a un discorso, per diapa stelicacci e nato San Piero Corso, che contra la schiavitù sarà più crudo che un osso. Sarà più crudo che un osso.
0: Che un osso, sì.
2: Tant'è vera che la sua spada era di tempera ricca, sempre acuta e sanguinosa, due daia, due ficca, scritte in lettere oro, moresima gemica. Hai capito?
0: Ah, moresima gemica, d'accordo.
2: A voi non tagliaccio.
0: A Napoleone, dunque.
2: A nanata dal mare, dall'invece e levante, si trova iacciuello, l'arburo di regnante, andata a rendervi conto, con la pelu diamante. Un monumento isette, bello scuro rade fine, un impero e quattro re, due esauri e le regine, figli di Gallo a una parte e dalle di Giaramoline. Venzi l'angelo Gabriello, mandato dall'Altisanti, per annunciare le digia sette berti interessanti e proclama o gioccarlo, babbo di sette regnanti. Di l'eroe smuegliaccio, tutto muovo suo e fiero, che nato in una famiglia, quattro re e un impero, aiaccio la capitale di tutto il mondo intero. Ecco.
0: Beh, sono belle, sono interessanti queste poesie.
2: Quella sciabola di San Piero.
0: Ah, Moresi c'è mai, eh? È questa?
2: Tanto era che la spada era di d'impera ricca, sempre aguda e sanguinosa, due dai e due ficca, scritte in lettera oro, moresima gemica.
0: Gemica.
2: Sulla toile, eh?
0: Beh, ma era minero d'altronde, eh? Non era mica...
2: Non erano mica struiti.
0: Ma questa io un'altra cosa, io.
2: Per sapere tutti sti affari qui.
0: Ma diceva che le storie erano conte in una sera a Bedia e sono cose che passavano da bie, tra le bieve, dunque diceva che è Wattai, e l'omi, tutto quello, io curia e diceva che è bieve.
2: Tagliai, babone, e lui parlava un latino con Ramante. Perché Curradello era stato prete, molto 15 e molto sweep, e ha imparato il latino. E poi via gli invece non so parlare un latino di cantare a messa.
0: Ieri, beh, aveva comunque sa maestria a messa, al minimo, non era assai presente.
2: Gli era da lui Rusio, quando lo parlava un latino, ovvio.
0: Ma no, Nadal era struito, eh?
2: Yeah.
0: Non voglio mica dire che era qualche secondo che non ha mai aperto un libro con conoscenza in uno.
2: No, ma questa sì, yeah. Ma anche in scuola era frequentato tanto.
0: No, ma voglio dire, tanto per certe generazioni, quelli che andavano a messa, che servivano a messa, la badini e tutto questo, sentivano quasi tutti i giorni un ladino, a rombuisante ridenivano, così che pare che hanno imparato a messa, l'hanno ridenuta.
2: Bene, è così. Poi ho il tiraccio, c'è niente, io agio.
0: Allora, di noi... A Obiege, un distione, vabbè, di noi. Allora, andiamo a Castella, proprio in Bezzani. Bertolomea, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come andiamo oggi?
3: Sì, oggi andiamo a Giuettori, Morim, a Ciucampè, a nostre barule, le nostre canzoni, tutto, Ciucampè.
0: Bon, d'accordo, tanto
3: meglio. Allora, diciamo, saluto che bene passa.
0: Stefano.
3: Ma io voglio che io qualcosa di oggi, ma non c'era di mica perché non era mica una cosa.
0: Ah.
3: E faccio che ho messo un ripiglio.
0: Yeah.
3: E allora con un ripiglio mi sono campata.
0: Yeah.
3: Allora sono obbligata ad arrivare non da ieri perché per felicità quelle che sono passate, Maddalena, Catalina.
0: Ah, io Maddalena era.
3: No, perché mi sono campata.
0: E bene, tu ieri uso racconto, voilà.
3: Sì, ti qui, poi perché. Mi cantava tempo a Maddalena, io non cantavo, io non sapevo mica le parole perché l'ha scritta, ma io cantavo la la la la la la la. Io cantavo, allora sapete come lui dice, un po' di viso voi, alcuni sappiamo ieri, perché io già stavo ti rio, canto, anche quando gli capato oggi.
0: Beh, di una maniera forse di... esattamente, di sbiare appena realità.
3: E di sbiare, io non mi sono sempre più a tutto per aria, così, allora è per questo
0: può essere un aiuto in noi,
3: per me è un aiuto
0: di sicuro è un aiuto, di sicuro
3: un aiuto. Allora, quando piega i cassetti
0: Bon, dopo beh, ce l'avete di nuovo carattere forse che l'avete
3: ce l'aveva forza di un carattere, ce l'aveva assai vero. E certi otti sentendo i rie dice no, questa, niente. Ma io a giù ai golli che a giù c'è una persona angusciata e ben una mostrumica.
0: No, no, ma questo si no. Ognuno ha la sua personalità.
3: No, io so così, non faccio nulla, ma cave giochi, ma cave mi contento sempre.
0: E sapete chi per più quando leggi di un'intervista di un commediante che pratica piuttosto a risa, so che li chiamano un umorista, a spesso quelli che facciano rire o più sono quelli che hanno più angosce nella vita.
3: Ma guardate Burundi, se facciano anche l'ore da risto per fare niente.
0: No, ma di tutta maniera, le rire è il proprio dell'uomo. C'è un personaggio famoso che l'ha detto non sa me, c'ho la rire una giornata così, no, la giornata si è abbiamo considerato come persa.
3: Di tutta maniera non si può parlare nulla, non si può arrestare. O se ne si con corpo di vaghetta magica, vogliamo arrestare qualcosa, o avveria.
0: E poi tanto bien gente di rire, francamente.
3: Sicuramente. Allora io già ieri per principio a Montesaglia si è qua la sua canzone e poi il suo consiglio per all'Ide per parlare a
0: Alina. È vormigole.
3: No, parlavo a Alina che mi è giunta una Alina gaffiata sola, voglio a Alina in capo.
0: Ah bon?
3: Io sola di Berella qui a Gianqua Alina da capo. Io non so da quelle giunte. Perché a me un pulinaggio si è giunto a orto e scappando.
0: Ah beh, forse
3: perché
0: sì.
3: Perché non c'è Aialina, qui va giù Aialina, mio mondo perché giù parla di Aialina.
0: E allora, perché volevi allora, parlare di Evormigole?
3: Di Evormigole, allora io seppo. Allora dopo parlavo ai figli che io di nuovo mi faccio appena in confettura. Ma che figo. E poi allora dopo Catalina, Eri, ma ne so Catalina, aveva inventato a BGI dopo, ma la giava anche io.
0: Perché l'ha detta io?
3: Se li si piano di a BGI dopo, corce Evormigole. Bon. Allora dopo si già mi risponde era magnifico.
0: Ah, tutto era magnifico io, francamente.
3: Ma Elena, allora ne parliamo, ma Palorella cantava, trovava le barulle, vabbè, che era cantava appena più spesso, mi sono campato.
0: Ma ci siamo tutti campati.
3: Ci siamo campati, io ho messo un ripio, mi sono campato. Dopo allora, Benetto, questo allora ne parliamo, ne sai, poi a Sacuntà.
0: A Sacuntà,
3: e poi mi si parla, io anche un paese, con la modazza, a Pia. un gagliato.
0: Ostro gagliato, ieri.
3: Ah, ieri. Dopo, allora, bon, la mica inumera tutti, ma gli parla giusto i Gabi, perché Gabi è una persona che, l'emissione è mica tanto che la gira.
0: È entro non è tanto, ieri.
3: Non è tanto, ma allora 50.
0: Ah, ieri. È bene.
3: Perché per una persona attempata, lui non sa farie. A un spirito di farie, beh, di rie, tutto contento di farisergli, a fare.
0: Penso che un uomo che ha un carattere.
3: Un
0: bello carattere, si sente subito.
3: E poi è la storia che lui conta, facendo rie senza essere.
0: Oggi ci ha promesso una appena.
3: Dopo sto assente.
0: Voilà, sta da assente perché forse. E mi ha cambiato avviso e non ti ho perso un altro.
3: Ma allora, io sto già finito. Posto che viene da andare appena in vacanza e poi in un villaggiare e poi io in quando ho quanto questo, se vuole non è mica una storia, è un fatto. Che ai tempi le persone sapevano tanto scrivere in francese, è anche poco un corso. E dopo quando la sua famiglia avverti il suo figlio la umilità a lavorare, hanno appena di fare le lettere e scriverle. Allora c'era una mamma che aveva i figli, uno era tutto un militare, quella si era venuta in casa e c'era io suo marito. E dopo quando aveva un militare gli scriveva le lettere, c'era l'andessi in un più anno, in un mese, in un studiare a farsi leggere le lettere, i più studi di un paese. E quando quella l'aia risponde gli stessa fuori, girò. Allora oh, alla fine gli si parla di appena un'idea, forse gli viene scrivere in francese. Ha detto la mamma gli viene da far sapere i affari. Ha detto la gli risponde di Bermieri, la gioca vinto. Allora ha scritto a un figliolo, ma avanti scrivo, un figliolo c'era un marito che ha detto sta senti, siamo voi, non è un'onda. Dice, sai, abbiamo un carciolotto. Dice Gibi, abbiamo un pucciugulello, un grasseria, ma facciamo i progetti come perrette e le pottole. Allora Valse gli ha detto, un violo in casa, inteso. Ah, ha detto, cercate di fare un carciolotto, a cerco legni, a fuori, per tutto per la macchia, ma proprio per cuocere, non è mica come la vacca, ci sono i vasci, i plastici, non c'è tanto a fare. Ma l'alemana gli hanno cappiato appena di dole, sapete?
0: Ah, per copri bastava,
3: Per copri, allora quindi è curando a cerco, ci ha fatto come l'ha posto, e non ti ha fatto il carciolotto. Allora ella ha scritto violo la IAI qui, ha detto che la IAI e poi voleva raccontare qui. Allora ha detto, ton frère, il vient de il fait un peu de tôle, maintenant il fait un peu de tôle. Et bientôt, on pourra tuer le cochon de ton père. Peut-être pour la Noël, on tuera le cochon de ton père.
0: En attendant, il fait un peu de tôle.
3: En attendant, il fait un peu de tôle. Et donc, d'un peu ingrassé au bout du goulet, là, on va tuer le cochon de ton père.
0: Tira, tira, da sbiliga.
3: Il est déjà en Arabie.
0: Ma rigordo, et ogni tanto, era perigo a mesure, su cegamo a mozia, e che quando la sfrancisava, e beh, che non era mica sempre accademico. Ma e la mia gira sempre, questa la duetta déjà pour le déjà aussi elle pour le français je suis pas bonne mais pour le patois qui viennent elle a sa réponse era questa déjà sempre così
3: io sapevo con... una volta c'è un ambiente un paese che li sentì un orso inuccio più a mano la nuova di un unguente a passanto. Allora, ma era ben sudo quello che io l'ha dato. Allora ha detto, vous savez, votre tomate m'a fait du bien. E dopo una iagula o latte, ma dopo li giugno, una iamica golo, si fece un prestò, e dopo si aia comprare un collo, non sappia come fa per andare a comprarlo. Allora ha detto, votre collo, est-ce que vous avez des colles? A che volete fare?
0: Ma, sapete che parlando di tomate,
3: è
0: Mario Droit, un nostro maestro di tomate, un nostro amico di Giuseppe Bezzani.
3: Allora, stasera sente, vi prego una buona vacanza,
0: Vi ringrazio.
3: Una salute in famiglia, e a presto, vostro ritorno.
0: Voilà, abbraccio, volte, poi a presto. Hein?
3: Allez, a Belge.
0: E tenete volte, a Belge. Ecco, un maestro di Ebumado, non dico mica che è un pomadaggio, Giuseppe in Bezzani, Giuseppe salute.
4: Salute
0: a voi.
4: Che, oggi ho fatto la mia era in forma.
0: Ah, oggi sì.
4: E fa il piacere.
0: Ah, faccio il piacere in vero.
4: Saluto a Stefano e a Simon Petro che conosco.
0: Allora,
4: per esempio, Gallo, state assente, prepariamo le cuve per domani, ha giocato 20 kg di pomme, pareva che fosse volato un nuovo fiume.
0: Ah, io uso, faccio un callo io.
4: Uso un callo,
0: Torna sino a domenica ad Avavugalo,
4: No, io ho visto queste cose. Mi dispiace con Sariabbi.
0: Ah.
4: Io ho visto queste cose.
0: Ad adora di più.
4: Da pensare che hai visto, ad adora di più,
0: Ah, vabbè.
4: In questa maniera, massimo un ballo, giocava a ballare.
0: Io massimo un ballo, ballemmo.
4: Voilà. E pomate formidevole, assai domande, una base di limo soccotte. E gli auto salsa spese di geni, di tagliarle, sono andati mica tagliati, il primaviolo sono cascata, ma tu detto.
0: Ehi, ma ricordi poi l'avete detto a Barretti Orti, no? Chi ci lì a fare così?
4: Io pure ci ho tagliate, oh che meraviglia, quelli che fanno la bene qui, c'è le 6 pomate di un chilo, non io mica contraria.
0: Abbiamo un tuo Uber Boy.
4: Ne ha pagato una donna qui domani, aspettate, domani non neanche domani, oggi, domani vedremo.
0: Venerabile.
4: E voi siete insegnati, non ne passiamo, sono cotte.
0: Così
4: non hanno mica tempo, non hanno mica. E vabbè.
0: Perché se chi dice di a chi si deve un maestro di Ebumad, mi sono mica sbagliato d'altronde.
4: No, io c'ho un affare a me come interessa mica, è a Blaga. Questa allora, accade anche a me dove esce mica tutto.
0: No, ma questo è di sicuro.
4: Poi manca, soprattutto va, cambiamenti di clima e tutto affare così, Ma Ebumad è un affare che mi va bene, è raro con la mia amica. Capisco come le funzionano.
0: Poi deve aver costruito il blumo di dottore di Ebumad, dunque. Senti, ti spiego, passa da Villa Vin, continua a partecipare con Paolo, con Saverio. E voilà, e vi prego.
4: Non è che qui va bene.
0: E poi a sera, in qui i vostri concerti, no? E riserva è decantato e riserva
4: tutto così con l'accio una cosa e l'altra. Poi io ce l'avevo capo leggero per andare a cantare, vedremo domani sera volete va e tutto il mondo chiama per un affare per l'accio, ma poi non è mica grave
0: questo non è in onda.
4: Aspettiamo a Paolo Luri.
0: Ah, io beh, lui non sarà pa, e poi dopo ci sarà di nuovo Savir che bannerà un pochi giorni.
4: E
0: beh, scambia di Burgunello. Allora, Oise, portate via. A beggio. È detta. Allora, Montezo, già a Simon Pedro, Stefano, Bertolomea e a Wale Giuseppe, una canzone con Feli ha registrato all'occasione di un giro in pubblico, stiamo sente dunque quando tu balli, e se volete partecipare all'emissione 04 95 38 28 28 so a 2 ore e mezzo e si deve non ti frequenza molto.

0: Et pour aider balade du manasser, un mourad, bouche de guéfeli, sera un concert du manasser, à nos remèdes, ou nous adiez, à Iobaez, nous guadre du festival insulaire. Allez, en démonite, ça doit passer à mon bé, ça, ou la pessour, bouinou, ma prima, j'ai Philippe, ou noé, ou vidi, bonjour, nous.
1: Saluto Giancarlo e saluto a tutti i nostri amici. Allora, Giancarlo mi aveva preso perché penso che c'è un mondo. Allora, Baiale è un scritto, bon, ma appena lungo, dunque ha scelto come Simone de Arisa, ha scelto piccole storiette.
0: Allora,
1: binaggio ha da tre per un prezzo, due, tre per un prezzo di lui.
0: Tre per un prezzo, d'accordo.
1: Perché arriva la già detto, ma a mano mandata, allora bom, beh, a ribasso, ripete e c'è quand même rigolé.
0: Bravo, bravo.
1: Allora Agustì, allora, se passa in Bastia, è sicuro, c'è un prete, di radio mica un uomo, che va dalla piazza Agustì, c'è un'osteria, va Agustì, e si va giù una mangiata, mangiare tutto, si va a Geserve, tutto. Dopo viene un momento, finisce il ribasto, viene un momento e abbaga. Allora osservare bene, li asono, bon, fa il giorno giro, e dopo un momento, un prete sempre qui, sta vicino e dice, oh, curato, volete qualcos'altro, o è finito che... No, è già finito. Bon, beh, allora, se è definito come c'è un mondo, mi giù le nuove piazze, sapete, se volete pagare. Ha detto, ma gli ho già pagato. Allora, monsieur, gli ho pagato. Ah, no, ci ho curato, non ti mica pagato, so, gli ho fatto un servizio, mica scemo. Ah, monsieur, ho sorpreso quanto, come le mica, i chi? Allora, un servizio investiato, va a trovare un padrone, gli spiega un fatto, un padrone dice, lascia coro per un prete, tutto a me che ho prete, dunque, va a dire che un prete ha mangiato, ma ci si ne va senza pagare. Bon. E Bastia un amico che gli è Rabin, Jacob, e gli conta un fatto, gli dice, sai, se tu vuoi gusti da rete, c'è un'osteria che verrà a mangiare, e poi se ti conta un fatto, se tu vuoi, puoi mangiare senza pagare.
0: Mm-hmm.
1: Allora, quello dice, ah, va, si installa, e fa come l'ha fatto un prete, fa serve tutto e più, papà, ogni momento di pagare, un dice, ah, ma io mi ci ho pagato, monsieur, io gli ho pagato. Ah, fatemi catturare, andatemi a pagare. Quantunque, quale so, ma c'ho il padrone, ma sono dice di stessa, lascia qua, non mica va storia questa e cosa, lascia qua lì. Allora, dunque un tipo, e un coso, un rabbin, sta calato, aspetta, fino a un tipo ha bisogno di piazza e gli viene e dice, oh, monsieur, se volete finito, allora mi giù le nuove piazze, allora che aspettate questi? Aspetta, munita.
0: Agonicia.
1: È bella luce,
0: d'altronde.
1: Sì, allora, presto, corte. Eh?
0: Yeah.
1: Allora, questi sono due inglesi che giocano al golf, sapete?
0: Mm-hmm.
1: E a un momento dato, e a limita di un terreno, se volete, passa un intero e con una gravida di vetture e tutto questo. E uno di i giocatori si caccia la sua retta. E aspetta, marcando come una marca di rispetto, se volete. E l'altro giocatore, appena stonato, gli dice, non sapeva mica che un uomo come voi era così attenzionato e rispettuoso. Allora quello risponde, quella, sapete, è così, siamo stati maritati più di 40 anni.
0: D'accordo.
1: A Derza, dunque qui si parla i cani, però non sta più Simon Pedro, saluto. Allora, sapete che tutto il mondo a Ige, eh? E io, primo, un cane e un bifino. Allora questi, se volete in una prova, fate la vostra esperienza. Piado questo cane. Uduide, Ugane e Austramoia, devo goffre la vittura durante un'ora. Quando, all'apertura, ad avere quello video più contento, di ritrovarmi.
0: È vero che questa di noi, di un. Una bella esperienza a fa.
1: Sì. Ma per così calore non ce l'avrebbe mica durato tanto.
0: Ma e poi, sapete, a uno quando la si mette a bagnare e ti usegno.
1: Sì, sicuro che. Capace anche a fragare.
0: Allez, Benet e Marie-Antonia, dopo, e ci sarà di nuovo Annie, da Rido, se non mi sbaglio mica. Benet, buongiorno.
2: Buongiorno, Ioanca. Un saluto a tutti, e soprattutto a Bertolomeo, a Moigina di Castellarese.
0: D'accordo.
2: C'era un giorno che la venga in sorbo, dico subito, 14 settembre, a vista di un crocifisso.
0: Yeah.
2: Dunque, si organizza una bella serata corsa.
0: Ne riparleremo allo catando.
2: Sarebbe come le vicine gli è benvenuta.
0: D'accordo.
2: Ecco, due precisioni, non ta ciocca di due tuevi.
0: Yeah.
2: Ma gli ho parlato di a zuppa corsa scalata in un balellino.
0: Yeah, yeah.
2: Allora, voglio dire che non solo l'ho visto fare i tempi anche in casa di me, ma io a zuppa corsa la faccio ancora.
0: Mm-hmm.
2: E allora chi vi parlo, consuma piano piano.
0: Ah, usi grede costi, usi grede gli lascia consumare.
2: Ah, con tutto ciò che tu ci cura. Oh. Non entro mica nei dettagli. Dopo, all'ultimo, a sera, quando vuole mangiare, si può mettere, insomma, una tagliarini, perché i tagliarini dei tempi, sapete, si facevano una pasta,
0: si facevano
2: il capo. Allora si può mettere una griglia di tagliatelle, facciano a poco presso gli stessi effetti. Quando in quella che ti faceva, non mi ricordo, certe urti, a Cucciara tenia ritta.
0: Mm-hmm.
2: E ancora, sapete, certe urti a mattina, mi cosa mi fa, di mettere un ballellino un faro battuto, vedete?
0: Ah, d'accordo.
2: Che un battellino del faro, non pare nulla. Un ballellino, un faro battuto, chi non ha visto e poi non ha visto, e allora vedrete che brucia chi è di una griglia e poi si incolla e mangiarla direttamente allo padellino. L'hai vista così? Allora, ecco, volevo dare questa precisione. Poi dopo
0: all'uso goboi.
2: Volevo dire che Domenico Massoni ne ha parlato ieri, Stefano, mi pare. Ha citato la sua poesia,
0: esatto,
2: quella che parla quando tu parlava a dormire all'aggia, mi pare, no?
0: Parlava di biadie che erano tutte cambiate, eh? Biadie di Azuzi di lì non erano più quelle.
2: Sicuramente, ma sono come detto, ho visto lo stesso modo di va, e poi ho visto a biadie qui in Casinca, come la era, in libri in mano dopo avere, vedo. No, volevo dire che Domenico Massone era con noi in Castineta.
0: Ah, oh, yeah.
2: E dunque ha avuto il piacere di sentirlo direttamente con Tallaello a Taurino.
0: Yeah.
2: Allora, c'erano Soiorno, c'erano canti, canzoni, già mi rispondi, c'era Vedo di Laresani. Angela Potentini. Piero Francesco di Adralonca. Allora sono contento perché c'era ancora giunto di Gomere di Sorbo, di Don Gianmarchi,
0: yeah,
2: e che ha detto a tutti: Ale, ci ritroviamo tutti il 14 settembre in Sorbo, a Beglia, dopo a messa e a processione di un crocifisso dei miracoli.
0: Ah, d'accordo. Yeah.
2: Allora voglio precisare a Stefano chi so, infatti, un fratello di Cesare.
0: Ah, un fratello di Cesare, così è lo
2: Cesare. Cesare, un fratello si chiamava come Babone Giulio Cesaro.
0: Yeah.
2: Ma sicuramente, quando gli è andato all'armata e che gli hanno domandato il suo nome, il suo cognome, ha detto Giulio Cesare, ha detto, è finita a risa, fate piano perché... Non sappiamo come fa, ha detto, chi volete che vi dica? Io, ma per lì Giulio Cesare, mi chiamo Giulio Cesare, vedete? Allora, Cesare era un uomo assai più conosciuto che me, perché ha sempre tenuto il caffè, gli era anche un fine macellaio,
0: yeah,
2: e conosceva Corsi Casana. a tal punto che certe volte quando io andavo in carchillo, la gente mi stava assente, mi guardava e mi diceva, ma voi siete un fratello di Sesà.
0: Ah, d'accordo. Yes.
2: Ecco, giusto questa precisione.
0: Eh beh, vi ringrazio di averla fatta passare.
2: A bene, G.
0: A ringraziare, abbiamo bisogno di sti giorni. Allora, a prossima, bene. Andiamo in Sarola Carcupino con Marie-Antonia, poi presenteremo Anni. Marie-Antonia, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Salute.
3: Voglio mica la capace, se lì vi voglio vacanze.
0: Ah, beh, vi ringrazio.
3: E così dico buongiorno a tutti i miei amici, che tutto il mondo dice a Zui, bon, oggi un poco la fare un poco, già fare l'accordo, eh.
0: Oh, se vuole dire qualcosa, è piede appena idea, un po' di noi.
3: Non aspetti, povero. Devo aggiungere a mia amica a Bartolomeo, a Giuseppe, a Simon Petro, enfin, tutto il mondo dice a Zui. E a Riman che vede l'emissione.
0: E beh, oula.
3: Ci siamo i campi. Bon, io sono grazie a tutti i giorni.
0: Bon, no, beh, so, e vi ringrazio per la vostra fedeltà.
3: Pure lì usiamo anche più sovente, ma certe volte bon, tutto il mondo dice ci sono affari che dico anche dico, che noi si dice altrimenti, ma io dico certe volte meglio mica voglia.
0: Sa, dopo, è secondo l'estro i radio, eh?
3: No, e poi certe volte bon, la gente talmente dice, ne sono sicuro di ciò che ti dice, bon, ma tutto il mondo sta in tutti i paesi ci sono parole. Eh?
0: Ah, esattamente, e poi ci ne abbiamo tutti i giorni.
3: Tutto il mondo c'è questa cosa che si dice dappertutto, ma ci sono la ci sono le parole che si dice per regione, diciamo,
0: è vero.
3: Allora è giusto per questa fase, bon.
0: Bon, senti, mi ha fatto bisogno,
3: oh, volevo domandare un affare ai nostri amici di Ditiaus, so che ricerca di cantico di per San Pietro, perché domani noi è San Pietro.
0: Ah,
3: Olien, San Pietro, San Pierre Olien. E mi piace, enfin, so che ci sono i vecchi cantici di Nantes, insomma, la vie me le mi perse, noi di noi le mi perse, sapete, si perde tutto, hein, si ne mica tutto. E se qualche sia là, ne conosce, ponderà un po' di nome e numero, mi dirà mia amica.
0: D'accordo.
3: E se non si sa mai, c'è qualche sia chi va in di corallo.
0: Senti, se qualche sia può rispondere a Sadia Magusti con piacere. Che...
3: Nei amici certi non li trovo più, allora dico, domani ci sarà in alcun paese.
0: E non ta, non ta, non ta...
3: No, non ta...
0: Non ta internet, e
3: no,
0: radio.
3: No, sua, mi cucina, no, no, ah, mi cercato, no.
0: D'accordo, d'accordo. Vabbè, bon, andiamo in lampada.
3: Non si sa mai.
0: Non si sa mai, eh? Spero che avremo una risposta.
3: Oh, poi se non l'hai, mi faccio nulla, ma fai, se, certe volte si può avere, ci sono chi tenene.
0: D'accordo, d'accordo.
3: Bon, io anche buone vacanze, provvedete a vostra montagna.
0: A ringraziarvi, una bella giornata.
3: E
0: eh? Di nuovo, abbraccio, a bege.
3: A bege.
0: Allora, andiamo un po' più in azza, c'è Anni con noi, per continuare di dire a vostra. Anni, buongiorno. Salute, mi sento lontano, no?
4: No, sono Bittura.
0: Ah, siete in Bittura per questo. Allora, ditemi.
4: Ma non è una cosa, qualcosa, come vi dicevate prima, di
0: allora, se, Anni, mi spiace, ma non so se Bobbo è dentro un mezzo di Gansabi. Ci puoi ridiamo una volta che abbiamo sito appena un luogo assicurato? Perché così no è impossibile di bue. E beh, tutto conducendo, poi siamo anche ben rigorosi, un fa del piano, mi mettete mica in pericolo. Non so, mi sentito o mica? Ma siamo noi che mi sentiamo lontano e male. Poi di mica passare direttamente non trovo il telefonino. Allora, se posi dalla rifto, così. Ah, ula, e ula. C'è quanto da Auviado, dice, non bastia. Non dice radio mica, tutto ognuno ha capito. Allora, andate allora.
4: Allora, c'era una vicetta, c'era una mamma che aveva come stava sempre. C'era una vicetta che stava in Sebasti di Prunelli. E un conosce, non sapeva mica di parlare francese. Una volta erano venuti due gendarmi. Si cercava una strada di Prunelli. Allora ha detto, montez scrutier, paranormal da ses idées, e vous trouverez la route qui mène à Prunelli.
0: Montez scrutier.
4: Montez scrutier, paranormal da ses idées.
0: Mi faceva sempre rire, di questa maniera.
4: Ah,
5: So che ci manca, infatti, di avaccia di gendarmi, perché questa conta in noi, a un momento quando ricevono un'informazione, da me hanno luci sburgolati in radio, da così, perché Montesco, Thierry, che ci conterà questa buona
4: volta? Un laso, come l'hanno preso.
5: Voilà. Eh bien, sentite, alors, ribia de vostra strada con fa de bion, ou anda de bion, a ringraziare d'aver partecipato e poi a un'altra volta, si spera.
4: A un'altra volta, e già, ma tutti i giorni, vuol dire partecipare, perché tutti i giorni sento qualcosa, e vuol dire a me, ma non ho mica tempo, allora.
5: Ah, ebbene, all'occasione, quando avete un po' di telefono, sarà sempre con piège.
4: Oh, d'accord.
5: Allez, bonne strada. Abège. Ecco, allora, on va retrinquer et redescendre. On va refaler vers Orizza, avec Lorenzo. Lorenzo, salute.
6: Salute.
5: Salute
6: a tutti.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. Sa giovanotta che ha chiamato.
5: Chiamiamo
6: più spesso perché.
5: Ma gli manca il tempo. Ha detto
6: che.
5: Ah, io che li ha mai stregiato. Ma gli manca appena il tempo, ha detto.

0: Hein?
1: E segno i nuchi e c'è arrobamento.
0: Ah, yes. E beh,
1: non è mica acqua, non è mica acqua.
0: Ah,
1: per dire che nei tempi io l'ho mangiata e dopo mi piano ancora bene in corpo, perché sai che i sedili nei tempi, i caccare e caccare, forzano anche i sedili a mangiare,
0: ah,
1: yes. Piano a mangiare, sai, suppa che anche andrà.
0: E beh.
1: E mi ha fatto piacere di sente che ci sono sempre gente che la sera mangiano la sua suppa e dopo un pezzo di formaggio e si ne va una veglia, come tu si dice.
0: Mm-hmm.
1: Allora, o io anche, e mi arrivano in un affare, presto, e che mi faccia assai piacere, l'affare di Uyaladicio.
0: Ah, io, famoso, sì.
1: Allora, Uyaladicio, tutto il mondo ne ha parlato, come di Ucego, come di Acoppa, i Ulonzi, i Brisutto, di Avanzetta, di Aulagna, tutto questo, tutto il mondo lo sa. Spero che tutto il mondo lo sa, che almeno l'ha già mangiato. E Uyaladicio, io quando ero in letto, quando bamo i borci, alle vada di Bernoi, con i bombi ulliti, con la Ferinetta e tutti quanti, si salivano anche qua i borci, ma tanto si salivano altrimenti che qua, si incendiano con un fuoco che si faceva le i bombi e la Ferinetta galla per allevare i bucciugoli. E tombiamo i borci, allora perché si faceva Uyaladicio? Tu la sai?
0: No, a dirti la bocca no.
1: Allora non si è mica spiegato questo l'affare. Allora,
0: no.
1: Ti posso spiegare, posso qui, come lo so, si può fare. Uyaladicio, un momento dato, quando tu porti un borcello, c'è sempre in giro un gollo, uietto, il tuo sangue, che quando lo corre, malorosamente, di la vita così che ha ore, e quando lo corre un sangue, la gana si imbureggia assai con il sangue.
0: Mm-hmm.
1: La borsa si chiama la borsa d'olio. La borsa d'olio è come quando, l'esempio l'hai avuto, dunque, quando tu tagliato carne, tagliato colpo, un dolonzo, stacchi do brisuti, stacchi do vanzetta, stacchi do uragne, stacchi tutto, e dopo di resta, a sceglie, a carne di esercizio, a carne di ufficativo.
0: Mm-hmm.
1: Bon, in sapendo che a carne di esercizio, a mette e spalli, e a mette a carne assai più asciutta.
0: Mm-hmm.
1: E o figadello è quello che tu sei quando tu cacci la banzetta, entra a mezza la banzetta e gope i lonzi appena i gane esercicia, appena i gane piuttosto mezza rasa sanguinosa, ma mezza. E so conciore mica mette noi figadelli, soprattutto mica noi esercicia, gane sanguinosa. E dunque su Uyaladicio Gusti, io ho un anziano che mi ha imparato, dunque una di amica i nomi che non c'è già più in questo mondo, ma ieri che mi ha imparato, che diceva che qui non ci facciamo per noi, non c'è mica sai, c'è forse 2 o 3 kg a più. Quando tu sei un porcello c'è 2 o 3 kg, e tanto questo più un cieco di astintina guraglia, lo chiamiamo noi, ma si chiama un cieco, e questo o pulisci un inteso come lo si deve, e dopo l'empi sta carne e t'hai scelto di figadilli, per mica che lo ci si pisangue nei figadilli.
0: Ah, io capito, sì.
1: E allora, a più parte di tutto il giro e il brisuto dove tu cacci l'avena. Di so chi parlo, perché l'ho fatta e è appassionato, come lo si dice. E dopo a banzetta, ben inteso, banni figadilli, il resto di avanzetta diventano figadilli, e un gollo a buzza d'olio, questa cacci tutto, o sopra un gollo ne faccio esercizio con le spalle, e a buzza d'olio ne faccio Uyaladicio. Allora Uyaladicio giore, a questa socca di un teso ognuno va a sua maniera, e beh, la sicura che c'è parecchie maniere e va di no, ma a maniera come siamo noi i lorezzinchi, è come se l'esercizio, ma va contro faccio goce. Hai capito?
0: Yeah.
1: A faccio goce, perché su sangue che lo goci, perché io signor, se non goce mica l'esercizio si infragega.
0: Eh beh,
1: dunque, metti un bevero come l'esercizio, 7 grammi a chilo, e usare 20 grammi.
0: Mm-hmm.
1: Ma un sangue dentro non vale mica bene aggiustarne, poi metti appena erbe, e appena il vino rosso quasi cullaio pesto.
0: E questa ma io non è la fare di vino in noi.
1: A pinocola il vino e dopo si faccia goce tutto qui. Dopo a maniera di goce la Roma vengo più, era un sidellone, ma se un giorno arriviamo a so fa, basta come tutto, basta sapere una galabadi e tutto, ognuno a so fa. Ma Uyaladicio è veramente un uovo, o metta un fresco e o mangi
0: ialado.
1: Ma una nuda bella con un ventre.
0: Ie, beh,

0: E so corrigì, io dico che conosco cosa che sono due brutti sfaranti, differenti.
1: No, no, ma ognuno, dopo attenzione, noi o Juanca siamo
0: esattamente
1: in mezz'ora in due inostanze, ma poi forse c'è parecchie maniere, uno c'è mica contestato,
0: forse sì.
1: Niente che avvage i nostri menti.
0: Ah, questa sì.
1: E beh, so chi ti ho lui, e come i nomi, hai visto quanti nomi che lui c'è di nostra carne cucina, ma faccio anche piacere.
0: E beh, allora questi o mancano i nomi.
1: Non ho senso di usare un'amica di qui o usare di qua là. No, usare quelli che ora noi a Igeno, quelli che dicono una salsiccia, dicono una salsiccia. E faccio piacere di sentire tutti questi nomi.
0: E beh, no, ma c'è altro non da giusta.
1: Ma Uria veramente rivene in Antauia, la dice, perché Uria la dice.
0: E va tu, perché francamente, a maniera che ti hai spiegato giusti, era chiara. Era veramente chiara e interessante a sente, giusto appunto.
1: Quelli che gli piacciono l'erbe, buono mette l'erbe. So, non gli piace mica. Io personalmente mi piace piuttosto la roba naturale e schietta. Vorrei che sai fare qualcosa, o faccio naturale senza giusta poca fare. E ci so chi gli piace assai più profumi, assai più odori, e dunque facciano a sua maniera.
0: E beh, riteniamo tutto che sono sicuro che quelli che ci seguono hanno avuto piacere a sentire tutte queste belle parole che stiamo ora.
1: Basta di spiegare il piacere di essere tutti insieme, di spiegare so come sa, forse di noi sbagli, ma i sbagli sono sempre riconosciuti come lo è normale, ci può sbagliare, ci può la fare con suoi mica sempre sicuri, ma è sempre bello di spiegare.
0: Ecco, e ben allora, senti, ti ha ringraziato una volta di aver partecipato, un bel mese da oggi, e poi a sentirci, o a trovarci.
1: Forse queste montagne, o questi paesi.
0: Penso che con tutto ci abbiamo fatto. Ringraziati, una bella giornata.
1: A tutti e bacio a tutti.
0: A beci. Allora, continuiamo, non perdiamo mica il piacere di essere tutti insieme. Fermo piazza Gabi in corti. Gabi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salute.
2: Salute a quelli che sono passati, quelli che erano bene. Che un saluto sincero a parte lo mio.
0: Ecco, d'accordo.
2: E voglio vedere un a Benetto che quando zuppa, come con suo vino. Quando era via tua, ho visto con suo abbo quando male, mangiare la ministra, ma è la figlia figlia a Vessoglia.
0: Ah, d'accordo, io.
2: Ma se già l'ho toccato, l'ho già suonato un euro e mezzo, e se c'è caso, piatti di zuppa per ricordare la creatura. A 5 anni, ma ricordi i suoi fatti, qua. Mancava già un affare, San Michele. A rimanere di parlare di San Michele.
0: Di settembre, se non mi sbaglio.
2: San Michele, 29 settembre.
0: Ah, 29.
2: Allora, già che San Michele è un arcangelo.
0: Yeah.
2: È arcangelo, ce ne è tre.
0: Cielo, Gabriele.
2: Cielo, c'è Raffaello e Gabriele. Dispiacerà un amico.
0: Stefano. Ah, casca 24, d'accordo, io non la sabbia più,
2: Ma a 10 e poi 10 o 15 anni, che sono così che dico, hanno messo 29 settembre, 30 anni di sempre.
0: Ah, d'accordo.
2: Raffaele e Michele sono festati tutti e tre o 29 settembre. Questa 10 che l'ha fatta oggi.
0: Io non sapevo mica che avevano deciso di festare le radio tutti a edre a tempo, ecco.
2: L'hanno fatto
0: di fare
2: una 15
0: anni.
2: Non è tanto.
0: Beh, non è tanto allora,
2: una
0: 15 anni,
2: io ho messo il 29 settembre, San Michele è festato in parecchi paesi di corsi. E quando era qui a Duro, con la campana, con dei babboni. servizio San Michele, ma
0: E mi ricordo che un giorno, qualche sia, mi aveva imparato un'emissione che sapete quando c'è appena un ritorno nell'estate, che si face sempre uno, so che li diamino certi l'été indien, in corso sì. Si dice l'estate di San Michele.
2: Oh, l'estate di San Michele.
0: L'estate di San Michele.
2: E c'è stato un parecchio paese, un po' suave, andava a cantare, a messo in Castiglia, in Udia. Al paese di San Michele.
0: D'accordo.
2: Ho trovato lontano in Castiglione. Dopo gli ho inteso ballare, le ballate oggi di Eone Galettano, di Soviole, l'altro viola,
0: e
2: l'altro di Scalova del Nord. Ma questa mamma l'ha fatta all'età di un giorno a questo paese, e noi oggi viviamo, ma questa mamma diceva che erano viole, fiole e latte.
0: Ah, fiori i latte di noi, mamma i latte, fiori i latte.
2: Guarda, mamma i fiori di latte.
0: C'era Sallì, infatti chi ha guida è andata così, e, ma certi si consideravano fratelli i latte e anche più, c'era veramente una lea sincera.
2: C'era una lea alla famiglia, si tenevano caso.
0: Ah, io assai, assai.
2: E aggiungono un paese, no, dovessi. E ci siamo sempre tenuti a casa, siamo fatti dei suoi latte. Allora si può dire questo riuccio.
0: Allora, questa storiuccia che ha già avuto annunciato essendo appena... non credo mica, ma andate giù, bu, me ne vado.
2: Non metto un misere di mettere il messo.
0: Ah, mia, mi va.
2: Se dovremmo una serata, mi rendo conto che chi una
0: vede. Spero che avremo l'occasione, spero, un giorno.
2: Allora, vai ahí. Si passa in un paese una domenica e un frate con la chiesa vedeva la messa come tutte le domeniche. E quello che vedo che l'uso c'è una vecchietta che ha posato una banca in piedi accanto alla sua casa e vede quella frate. Non sta a farlo. Buongiorno mamma, buongiorno padre. E un padre se ne vuole aspettare un padre. Entra in casa e sotto lì ha una saficcia. Un padre si mette in stacca e si deve con la chiesa di Asomesto. Aia c'è piena come tutte le domeniche. E comincia la messa e quando l'unia la briga, un sermo si già briga. Mi va via. Quando lui ha subito, non stava a casa messa, non ha subito, perché è una sveglia. E mi è entrato, dice, ha vinto a subito, ecco, vedo che ci ha messo il mondo, mettiamo uno stacco e cacciamo la ciccia. E tutto il mondo in chiesa, che si è sbagliato, si è sbagliato. La stavolta io così vedo, non fa. Si è sbagliato, io dice di stare.
0: Ah, è bello che questi ho sbaglio. C'è da. Suppongo. Mica male questo. Ma tenete la forza per un'altra volta, ma ritenimo questa con tu che è già. D'accordo, d'accordo.
2: Allora,
0: Gianca, vibri, mi dovete
2: qui qua, una violenza. Eh beh, bisogna. In famiglia, con i tuoi amici, con i e poi con la desina, qua su, come vogliamo questo castello, o più
0: alto. Noi abbiamo il San Pedrone, che è la nostra montagna, sagrada.
2: E sapete quando era che io ho fatto un Dio. A portare di mia cucina era via tu, ma questa portale era 4 anni o 5. E sono andato da Germano, sono colato una pasta di 4-5 anni a San Pedro.
0: Ah, era una bella trotta, io.
2: Sono mica quanto lo c'è, ma non ricordo più quanto erano queste cose.
0: Oh, da Germano sino a San Pedro, sono parecchie ore con tu qui.
2: Se parecchie ore, sono 5 ore.
0: Ma io penso, ma così,
2: ma mi ricordo la mia tu erano tutti vestiti a cavallo e di Mosetta che hanno passato la settimana per la San Pedro. E beh, abbraccio a tutti.
0: Eh ben, un caro abbraccio.
2: Buone vacanze. E a presto.
0: Voilà. E ho piacere di ridroa a un moridone e continua da partire
2: bas. Tutti in salute. A presto.
0: Soprattutto tutti in salute. Allez, Gabi. A beige. Continuiamo di dire a voi, allora, c'è Angelo e Pedro, non so più se è Pedro o Brimo o se è Angelo, non so più, di Angelo, d'accordo, ringrazio a Nicola e a Tony che seguono meglio che me. Allora c'è Angelo in Ponte Ale, c'è Angelo, salute.
3: Oui, ancora, salute, salute a tutti.
0: Salute.
3: Allora, per ammentare le vecchie grienze di nostri anziani, in 1975, Rocco Multedo, poeta e cercatore, fece a esce uso famoso libro,
0: La Corsa,
3: i Mazzeri. Allora, la parola Mazzero ci venerebbe da mazza, che è un bastone.
0: Sì,
3: bastone in Figaro si dice un colpadore, in Aiaccio si dice un sonnambulo, in Marignana si dice
0: un sonnambulo.
3: E si dice un lanciero deusartinese. Bon, c'è tanti nomi, ma. Allora, su bastone che sta bien, ta chiamata in francese la spodella. Sta bien, ta assomiglia appena a un cardo, ma ai viori anche. Dosud si chiama da ravello, de un nebbio si chiama girlo, de un centro dell'isola si chiama l'arbuccio, e in capigorso io chiamano i guglioni di l'arbuccio, per via che i noi di Esorai che ci sono i noi. Ecco, bon, di sta pianta si ne può, qui ai fiorion che si ne può fare al collo o luminelli quando le secca. De noi un mazzero non è mica un personaggio strano come un strigone o una strega, ma de noi un mazzero sarebbe piuttosto un cristiano come un altro, ma un nostro mazzero di obbediente, che può bere di uno di suoi sogni strani, può bere sì uno di suoi paesani ad amore. E di così che stasera, questa famosa notte del 31 luglio, notte tutti i pericoli, i mazzeri siano da droit messo ai spiriti mortulati e nei madraghe. Bon. E c'è delle rocche delle nostre montagne che è onde di mazzere, perché ci sono quelle onde, si ritroveranno con la faccia bietta di una maschera di un animale. E dicono che si scontri quando un mazzero casca, ci sarà un malore dei suoi. E a tempo a tutti questi riti misteriosi, qua a vista di San Pietro, San Pierolien, è stata detta prima, sarà l'occasione ai paesani di Urustine, di Agastagnice e di Astro di ritrovarsi in questa bella fiera di Arocobrado. E aveva una leggenda di Rosaglia di Urusino, si dice che in questa notte del 31 luglio i mazzeri si battiano tutti gli anni di voi mille anni, per difendere l'anima di un conte bel bruno, tombo da un re di Agorsica, Ugolone o Moro. Bon, qui i signorie sono tutti musulmani, dico subito. Si capisce, Bruno è morto. E c'era un paesano di Rosaglia che stombagato in tutto il suvraio diceva: oh, so che io visto, barano misteri, girano un paese, roncano come sumeri, a veglia di un primo agosto per far fuggire i mazzeri. Bon, poi ancora quello, no, sapete, siamo così, è quello che ci ha da cambiare, gli ha curato. Ancora oggi ci piace accampare queste storie misteriose, chi so, è più belle vole di i nostri usi e leggende. E così sia, e buon riposo.
0: Allez, fate bien di stanotte con tu, con fate mica.
3: Anche a voi, perché se vuoi picciare forte, picciamo ancora.
0: Oh, stasera sarà già Ubrado, dunque la vira è Ubrado, dunque a Diaise Boss, forse vicino. Forse vicino. Allez, ringraziate. A beige. Andiamo per continuare droit e fermo passare la parola a Pedro in Bastia. Pedro, buongiorno.
4: Saluto Yonkan.
0: Saluto a voi, salute.
4: Quindi, bon, con tutti la charcuterie a zuppa gorsa, un bel ujadon, no?
0: Perché ah, un bel ujadon. La giumentù ad ujadon, ha giù un'espressione per fare un paragone tra due cose, c'è quanto da ugozo o a cosa a ujadon.
4: Ma passate mica.
0: No, no.
4: Sera, dopo sul ribanco.
0: Ah, beh,
4: espressione, bastiaccia. Di noi, no?
0: E questa è bastiaccia lì, questa espressione è bastiaccia, allora e poi dice assai, si capisce?
4: Si vuol dire, noi erano fratelli di notte, quelli che di, quelli che succhiavano mesmo gli stesso petto, chiamavano fratelli di latte.
0: E beh,
4: l'hai detto.
0: Guarda, di tutte maniere, due fratelli di latte hanno una mamma di latte in noi, è logica.
4: Voi arrivando in lontano la sogna, a mia mamma diceva sempre la sogna, ah, era l'inviluppo per mettere un cuscino.
0: Per mettere l'intima in un certo dicendo l'intima, dico mica, ma la sogna era avuta la confusione con la sogna. Chi sono due affari verenti, sicuro.
4: È vero, bon, come lo dice Marco Biancarelli, a un momento dato, quando si dice Antonio. Un'idea, dopo,
0: a strafare, il non si può mica sempre maestro o Gerbelo, dopo Gerbelo, spesso bilascia, si ne va e ridurrà da solo.
4: Come te l'ha detto, è vero, ma in realtà a me giunge un paese sopra Nizza, e tu vedi, un nostro paese, ho già giunto.
0: Abbiamo tutti questa sensazione di essere venuti in un luogo, allora infatti non è mai accaduta, non lo so, è così.
4: Ah, so fare il Gerbelo,
0: Ma sempre.
4: Morosamente, il Gerbelo manca di distanza, o potete mica restare in una stazione e di mettere appena di distanza, o di gesere in due Gerbelo.
0: Ah, è più complicato l'affare.
4: Ma il sicchetto si può, ma poi voglio arrivare in realtà e un mercato che giù con i suoi c'era un dovango, c'era assai giardini questi, un bile di pedrabugna, assai, e se vuole da sera si sentiva i vari di cavalli, quei gherette da redo, e non te là di girare lampioni e tutto che a stretta i zefari, noi chiamiamo i zefari, c'era tutti le stalle e mettevano i cavalli, venivano altri cavalli in le stalle e i reti accanto e dopo a mano, a tre ore, quattro ore di mano, cominciano a stare là, rivendo a ore, tutti i legumi che erano portati a sera. Questo è mai restato.
0: Sono ricordi.
4: E cosa lui ha detto? Di nuovo, in toga c'era un centro commerciale. Da villa, c'era tutto quello. Pensava alla pubblicità, c'era le vetture, le differenti marche di vetture, dove c'era i rigori, ma un centro commerciale era in toga.
0: Ma ricordo, c'è di un codravoia tutti si dello, Giovanni Rotto c'era giù.
4: Boh,
0: la chance, io non ho l'estate, ha l'estate, ha giocato due stagioni in una, ha giocato con Mozio,
4: E chi volevo dire? E dopo, in toga, c'era il gommaccio, c'era assai ristorante, osterie, c'era tutto un mondo attivo,
0: c'era nel Franchetteau, c'era ma sono cose conosciute.
4: Franchetteau si mangiava.
0: Franchetteau era un'istituzione,
4: c'era un comptoir, lavorava un comptoir un bastizzo,
0: era un altro mondo.
4: Passava da tavolino, dopo ci andava, c'era una terrazza, questa Marigold,
0: si
4: mangiava un po' di mare.
0: Era veramente di fronte a un mare, questi.
4: così l'area dopo...
0: Per dire, noi veniamo da Bedranera, nudando, con due palme, per aiutarci. Ora, e piscavamo con l'arpon, così, lunga esponde, dopo sui, e sottiamo, pisamo gabuntoga, così.
4: Ma c'erano i pesci,
0: no? Attendo, io non ero mica un tercano io a pesca, ma seguito un amico Enrico Gosaludo, che non mi sta a sente, e lui sì, e lui sabbia dire a io.
4: Ecco, ragazzi, te conto, questi cinesi, sempre gli stessi, chi mi ha detto un mercato, c'era un gelo di passare, ragazzi, te conto, l'abista va,
0: yeah.
4: È tutto un mondo... Un mondo in anzio, eh.
0: Era un mondo in anzio, e chi pare che hanno conosciuto, è vero, chi...
4: E un giorno, vero?
0: Di noi, all'epoca di Franchetto, aveva 14 anni, qualcosa così, E dopo, per mica per allungarla, ma dopo io giocavo a toga, giocavo Barecciani a toga, giocavo a ballo, e andammo al bar della paix, ci ritroviamo sabato. Era a Siri Agosti, dopo in faccia c'era Panzani che aveva un magazzino di sport, c'era Bianelli che aveva la sicurezza Vinterture, dopo c'era una vecchia che aveva, c'era un hotel, ma così c'era una vecchia che aveva una gasugola Agosti e che campava a Gui, ma ricordo, davanti all'ospiale, dopo so io, ecco.
4: Dopo c'era fuori.
0: No, ma io conosciuto tutto. Questi è tutta una parte della mia gioventù, di sicuro. Tutto è cambiato.
4: La gioventù del mercato, dopo sbordato, era più vecchio. Tutti si ricordi.
0: Bon, beh, sentite, ma va a passare la parola, perché così no, se cominciamo a ricordarci, ce n'è per un mese sano.
4: Un mese.
0: Bon.
4: Bisuetto. Un buon riposo, ore 5.
0: Eh beh, mi ringrazio.
4: E tu a salutare tutta l'equipa che in gira a voi.
0: Eh beh, ringraziamo Berelli, e a presto, dunque una bella giornata a voi.
4: Allì, buon congedo.
0: Allì, a beja, mi ringrazio. Ne approfitto per salutare i miei amici d'Ondo, di Doga, di Bedranera, eccetera, eccetera. Pare che stanno a sentire l'emissione, io vengo in villa, in città. Allora andiamo in Alada, c'è Daniele con noi per continuare. Daniele, salute.
5: Buongiorno Giancarlo.
0: Buongiorno a voi, salute.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutta la nostra famiglia di Dita Austra.
0: Ecco.
5: E so che da parte in vacanze, ma so che voglio dire, per mica troppo essere allegro, ne è mica troppo essere allegro.
0: Ah.
5: Allora, voglio fare mo parte a tutta la famiglia lugiana di Pietralba.
0: Yeah.
5: Danno Giovanni che ha perso su figlio stamattina. Sono mica solo sette correnti,
0: ma
5: avevo Daniel Giovanni che stava nel
0: Nasso. E che gli ho conosciuto appena.
5: È morto stamani nel Nasso, e ben inteso, voi siamo tutti in giro di questa famiglia meravigliosa, che è la famiglia Ucciano, e tutta la sua parentia. E che ciò che volevo dire, sarà stasera in San Giuseppe,
0: in Bastia,
5: parte la Iaccio, di parte la Iaccio in suo momento, e giungerà in Bastia fin di un giorno,
0: d'accordo. Ah,
5: ecco, è per noi una triste novella, ricordaggio.
0: Può imparare così, mi mancano le parole, se non è di sicuro di va a nome mio e poi a nome di tutti, e m'oberte a tutti i suoi, e i violi in prima di tutto, i violi di Saon Agosti, di Boll, e
5: figliole e figurine.
0: E a so che, perché si occupava assai di Don Giulio Giovanni, quando mi ricordo, hai avuto l'occasione di parlare. Bon, triste nous dit, Giagusti, avanti Bert. Ma vi ringrazio, così no, bon, la vérité a più d'avorse più tardi, ma voilà, donc, voilà, a vida qui dit forse, qui peut essere magnifica, ma qui dit ogni tanto di nous, cruella.
5: Ci tocca, è
0: ben teso. Bon, ben Daniel, non so se vuole aggiustare un'altra cosa o mica.
5: No, vuole riunire tante cose, non altri soggetti, ma vediamo a radio.
0: Hanno
5: un momento così, non c'è mica troppo entrate, ecco.
0: Capisco. Ben senti, allora ringraziabi di essere intervenuto e poi a obiettivo di in altre circostanze bella sicura di poi continuare insieme a parlare non tante idee a ostra. Ecco Daniel.
5: Arrivose di bebè.
0: Ecco, bebè.
5: Questa castagnice, poi quelle di San Pedrone, che c'è una nuova croce in San Pedrone.
0: Yeah, so. Ecco, Daniel, a presto, a beggi. Bon, di sicuro ci tocca, per dire la verità, mancano le parole, tristezza, di noi, d'imparare a nous dire, a viola dans du loyoani, donc a isovra di sicuro, banuemo ben sa, da isoi violi, ni bode, ni bodini, eccetera. Donc, allez, una canzone, con Pedro Guelfucci, canzone scritta da Pedro Zantucci e con Razzo Yanco.

0: Pedro Guelfucci, allez, ma bien, un'ultima telefonata è quella di Martino che ci chiama Daleria e cosa lo demo. Martino, buongiorno.
1: Salute Giancarlo e buongiorno a tutti.
0: Salute, salute.
1: Oh, non posso mica ripartire così, dunque voglio pregarvi buone vacanze, un bello riposo.
0: Oh, beh, vi ringrazio, bon, per tu mica di noi a Uvante, non è mica vago, per tu a ribusarmi. E io sono manco vaticato, sono manco stanco un più di questo, vedete?
1: No, ma...
0: Non dico berri, ma berghi mi tocca, ma poi c'è, andiamo in vacanza. D'accordo.
1: No, ma è normale, un nostro...
0: No,
1: un maestro di scuola.
0: Un maestro, un cinema maestro. Ah,
1: per noi, per quelli di chi imparano...
0: Poi ne abbiate mica appena il riboso, no? È un po' edemico.
1: Da più a poco, da più.
0: Ah, contunque, d'accordo.
1: È un cerbero...
0: Un cerbero, un mese ancora un riboso.
1: Ma un mese, qualche scimmia che ha detto, se boghioni, boh, mi sono detto, ma già riposa appena
0: no, ma di una maniera di far rispirare oggi è bello che abbia un po' di un tì, no,
1: è bene
0: c'è una capienza di un tì,
1: Bon. Bon, giusto per questo, ringraziamo le donne per...
0: So che vi ringrazio di questi imprevi, che la sia, enfin, per voi e per persone che ci stanno assente. Voilà, so che conta è di rompere la cadena e di continuare a partecipare con Paolo, con Savir, con quelli che veneranno di noi più tardi, forse a Pia o microfono in l'emissione d'aiutarli perché anche per Paolo per sapere oramai ora sono abetti, ma poi lui è sempre un esercizio mica così facile, pare andare tutto con Isobe, ma dire contunque c'è la di noi mettesi a piazza di l'animador o l'animatrice che ha di noi forse come vuoi sui appena da fanno avanti di via l'emissione la fanno non sapere se qualche sia da partecipare so chi sa da lì se la gente era contenta di l'emissione missione eccetera, dunque a so chi si deduti gusti a fa per un meglio a da piazza Ghicciola la lingua a essere come Lucio con Paolo con Saviria, dunque posso verte dice radio o gabu leggero
1: a mi basso ecco giusto per questo
0: allora vabbè vi prego un buon riposo a voi no? Che come tutti ne avete bisogno io sicuro e ci sentiamo a rientrare
1: ci penso
0: per questi
1: luoghi a Giacola.
0: Ah, siamo passati per questi luoghi, cansatevi, questa...
1: Yeah.
0: Voilà. Passate mica noi a mattinata che non ci sono mai in paese a mattinata.
1: No.
0: sono sempre in Bogula, dunque... forse ci troveremo, se Dio vuole. Ecco, Merti, una bella giornata e poi un piacere, allora.
1: Anche a voi.
0: A beige. Ecco, sentite, è l'ora di Dio e porter l'emissione. Un'emissione che non sta a fine... Abbiamo imparato a Sadrista a Nudidia, torno una volta a famiglia Daniel Ioani per allargare a Ubio, faccio un Robert, concernendo a Viola Baula, che è la riboso in Santa Baggio, che è la droga e il riboso è d'Arno. E poi, mi ha mancato, ma vi lascio come posso in mani sicure. Allora, un abbraccio a tutti, a ringraziare a Tony, a ringraziare a Nicola o a Bruno. Tutta la settimana che viene a Basserette con Paolo Durchi Doriani, che ringrazio di seguire e con voi. A tutti, provitate. Continua a dare forza a sa lingua, da delle voce parlando, la sicuro, quelli che sono i paesi, cercate forse a quelli che hanno forse tendenza a sfrancisare appena troppo, ogni tanto, capiate qualche parola corse, sarà per il piacere di tutti, e che la gompi, e a presto, si diole, e un abbraccio, Igor.

0: après Mouvrine, je vous propose bien de retrouver Marco Biancarelli, répondait à ogni umande, enfin, forse mica dute umande, ma ogni giorno piuttosto ci probone di rispondere una umande, e qua sarà magia.
1: Buongiorno cari amici, quando vi dico turchino, a chi pensate? E no, non vi parlo mica di un sportingo, vedi. Pisetti appena un capo, pa una volta. Ecco, uiditi, e uccelli. Quando vigliulemmo il cielo di statina, ci pare così bello questo colore turchino. Ma par chi è turchino? A sapete o? E no? Ebbè, voglio da spiegare. La risposta si trova nella luce di usoli, che ida è bianca, ma la luce non è mica bianca semplicemente. Avvero, è fatta di tutti i colori, come un arcobaleno. Dunque, quando la luce passa in atmosfera, scontra le molecole d'aria, e si molecoli spargini onde d'ogni colore, ma di l'onda di un colore turchino che si spargi di mezzo. Così, il cielo ci pare solo turchino. A terminologia scientifica è diffusione di Rayleigh. Se certi volte ci pare più giallo, di colpa a bulvariccia contenuta in aria. In uno spazio non c'è mica aria, dunque da una parte avete i soli, che luccichiglia, e dall'altra nero. Allora, vi governa con queste questioni. E ma capisci, a zero a mattina, o c'è la volta rosso, arancino, e il cambiamento di colori si spiega quando l'uomo di usoli deve attraversare una quantità d'aria più maggiore. Dunque, l'onda di turchini sono più spargolati e ci giungono di più l'altro colore. Ecco, avali a sapete. Allora, la prossima volta che voi vi stendete non ta arena figura uccelli, ricordatevi, non è mica magia, è fisica.

Eralbi 90 RTFM e Bibriguna ona zerada a tutti. Giridruemo domani e aperti si da de giore per conto me o dunque buonasera a tutti. Ridruere dell'attualità hein, con il giornale da Gui a poco con Alexandre Antonini e Magon Piestora Guzzucchero il volo. A domani 90 RTFM e buonasera a tutti.